0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte.
2: Emozione Notte.

Modern ship gives of joy.

0: notte.
1: Emozione notte.
0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte, ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.

La notte. Accendi il cuore. Accendi la radio. Accendi Emozione Notte. Tutta la musica per sognare. Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte, dopo mezzanotte. Emozione notte.
1: Emozione notte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

0: per il decimo compleanno. E sì, sono 10 che dal 9/9/2016 ogni mattino stiamo iniziando, più o meno qualche volta si salta, in casi particolari, il nostro compleanno. Oggi finiscono 10 e inizia l'undicesimo anno di...
1: Paura in onda!
2: Paura in onda!
1: Non è mai troppo presto! Non è mai troppo...

0: E allora dovremmo chiedere che giorno era il 9 settembre del 2016. Mi pare fosse un venerdì. Comunque, adesso lo chiediamo a Google. Sì. Ehi Google, che giorno era il venerdì 16 settembre 2009? Lo dice. Ah, pensate un po', era mercoledì? Ah, allora coincide? Ma io pensavo che fosse venerdì. Comunque, se me lo dice lui, boh, non saprei. Comunque, era venerdì. Io ricordavo che fosse venerdì il 16 settembre 2009. Ma chiediamo. No, mi sembra che sia venerdì. Comunque, verificheremo questa cosa. E noi siamo qui. Siamo qui in questo mercoledì 2026, 9 settembre 2026, e abbiamo compiuto, è finito il decimo anno. Oggi inizia l'undicesimo anno, quindi beh, auguri, auguri, auguri, grazie. E come al solito anche oggi iniziamo con il saluto delle radio.
1: È il momento di
0: Radio
1: salutare le nostre
0: Maritalia e le
1: sorelle
0: altre.
1: radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera. RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco. Radio Serena Net. All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano. Radio Clock Mania. Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS 93,4, 95,3, Praia. Radio Empire 94,9, 107. Radio R 89 e 100 Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300 Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9 Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7 Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigullio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30. Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: Ed è il momento di Marco Roma, sentiamolo.
1: Tanti auguri a Hugh Grant da Marco Roma. Tanti auguri a Hugh Grant. Auguri.
0: Secondo me.
1: Buongiorno. Le montagne sono alte, le nuvole sono alte. Voglio dedicarti tutte le montagne del mondo. Io sono Marco Roma. Buongiorno a voi.
0: Ecco, e invece però si è dimenticato di dedicare qualcosa a noi. Adesso lo chiamiamo.
2: Avvia videochiamata con Marco. Ah. Avvia chiamata vocale con Marco Roma. Saluto Canoro.
0: Ecco qua. Come richiama lui spesso le 100 radio. Pulsante. Sentiamolo, sentiamolo. Sei in viaggio.
2: Voce non attiva.
0: Disattiviamo la voce. Addirittura oggi piove e non va al lavoro? Sentiamolo.

0: Non risponde Marco Roma. Ai ai ai. Sapete, la diretta è diretta, eh. Marco, cosa succede che non rispondi? Si è addormentato? Bene, allora dunque, non ha risposto. Ah, ecco sì, ha risposto. Cosa era successo? Buongiorno Marco.
1: Buongiorno.
0: Cosa era successo che non rispondevi?
1: Niente, purtroppo mi sono scordato di togliere il silenzioso.
0: Sì.
1: Siccome ho fatto tardi oggi, solo la sera metto il silenzioso.
0: Sì.
1: E allora stamattina mi sono dimenticato di toglierlo. Infatti Giovanna, che sta con me stamattina oggi, mi ha detto: guarda che sta facendo la luce il telefono dalla tasca.
0: C'è il telefono che accende. C'è il telefono che accende. Ma oggi non lavori?
1: Sì, lavoro. Sono un po' in ritardo.
0: Ah, sei in ritardo. Perché oggi, sì. Oggi è il nostro compleanno.
1: Auguri!
0: Oggi sono 10 anni di Disabili International Radio. Quindi non hai fatto nemmeno la canzoncina.
1: È vero, mi sono dimenticato. Dimenticato.
0: Così venerdì 9 settembre 2016 noi iniziavamo questo programma. Non è mai troppo presto.
1: Abbiamo iniziato insieme.
0: Beh, più o meno. Allora vai con gli auguri.
1: Sì. Allora, tanti auguri a Jugend, tanti auguri grande attore, tanti auguri a Hugh Grant, tanti auguri a te.
0: No, ma io
1: posso fare gli auguri a noi?
0: Ma facciamo a noi, sì.
1: Facciamo gli auguri a noi.
0: Certo.
1: Okay. Tanti auguri a Disabili International, tanti auguri a Grazia e Giuseppe che siamo qui. Tanti auguri a Disabili International e a Marco Roma. Tanti auguri a voi.
0: Oh, e tu dici che invece Damiano e compagni sono svegli o no?
1: Sono proprio spariti.
0: Ah, sono spariti, vabbè, allora no. Neanche proprio.
1: Non mi chiamano più, niente, tutto finito ormai. Non so che è successo. Da quando lui sta male.
0: Si è chiuso in sé. Ah, si è chiuso in se stesso e quindi vabbè.
1: Sì, ma infatti nemmeno al lavoro va, eh.
0: Beh, ma se sta male, se uno sta male non va al lavoro, no?
1: Sì, io lo sto lasciando tranquillo, non lo sto disturbando. Infatti gli ho detto: vabbè, dai, fammi sapere le analisi, le risposte, ho detto io come la risonanza magnetica, però ancora non si è più fatto sentire, vabbè.
0: Allora, ATM, Trenord, Be My Eyes, le ricercatrici, oggi vabbè, Trenord fa sciopero, le ricercatrici e tutti gli altri amici che sono con noi, ricordiamo anche Francesco, ricordiamo questo amico che faceva il suo servizio locale, ricordiamo anche la nostra amica Stella che da qualche giorno ci ha lasciato, e tra le stelle veramente questa nostra amica che era una nostra radioascoltatrice, e ricordiamo tutti quanti voi, Ernesto, Dennis e tutti gli altri. E adesso oggi stiamo andando
1: ad Anzio,
0: ecco qua
1: ad Anzio. Poi ricordiamo pure stasera, ecco,
0: ricordiamo il più bello d'Italia.
1: Il più bello d'Italia, Andrea Candeo.
0: Allora, Andrea Candeo arriverà questa sera alle 20:20 di sera, sempre su Disabili International Radio. E come dici tu, le 100 radio ormai.
1: 100 radio, ormai è tipo un motto, capito? Sì, anche tra i personaggi dello spettacolo.
0: Sì, andiamo sulle 100 radio, sì, vabbè, Disabili International, le 100 radio. Vabbè.
1: Ma poi tu non sai la cosa bella qual è? Che praticamente tanti personaggi, tanti VIP,
0: sì,
1: mi hanno detto, quelli che sono stati ospitati, mi hanno detto: ma non capisco, 100 radio o Radio 100?
0: Ah.
1: No, non è la Radio 100, 100 radio.
0: 100 radio.
1: perché, e perché sul videomessaggio tanti hanno detto Radio 100? Vabbè, hanno sbagliato, però l'ho lasciato, è talmente così bello era.
0: Vabbè, 100 radio. Bene, diamo un segnale orario perché è il nostro compleanno e siamo in diretta, sono 4:48 e 39 secondi.
1: Tutto in diretta.
0: Sempre in diretta. Allora, oggi ad Anzio c'è l'aiuto di Giovanna.
1: C'è l'aiuto di Giovanna?
0: Ecco.
1: Oggi penso che... Vabbè, no, penso che Giovanna...
0: Ti ha suggerito il brano.
1: Io l'ho cantata quella canzone, quindi penso che la sa.
0: Ah.
1: Oggi lo sta in difficoltà, voglio mettere una canzone 24, penso che abbia 42 anni.
0: Una canzone di 42 anni, quindi vuol dire
1: una canzone di 42 anni. Cerchiamo.
0: Che... è dell'84 allora.
1: Giuseppe ha detto c'è Giovanna che ci aiuta oggi.
0: Vabbè, vediamola.
1: È in diretta.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, visto che manca Damiano e manca Eleonora, beh, facciamo un nuovo acquisto, no?
2: Mi impegno, vediamo che esce.
0: Vabbè. Allora,
1: comunque è fedelissima con le interviste, lei e tutte le mattine andiamo in diretta, lei c'è sempre.
0: Ah,
2: quando mi sveglio presto, sì.
1: Ma anche da casa sua, quando sta a casa sua.
0: Beh, certo. Ormai è un'abitudine. Allora, allora sentiamo quale brano oggi andiamo a...
1: Allora, se la azzecchi dopo 10 anni di radio, io oggi finisco, faccio il saluto.
0: No,
1: l'ho spezzato. Scherzo. Libertà, libertà.
0: Libertà, libertà.
1: Dal tuo tono di voice già sento che l'hai azzeccato.
0: Libertà.
1: Già lo so.
0: Lucio Battisti?
1: No.
0: Lucio Battisti. Chi potrebbe essere? Eros Ramazzotti?
1: Che... già lo sapevi.
0: Eros Ramazzotti?
1: Sì, hai azzeccato, ma io so che tu lo sapevi.
0: No, ci ho detto a caso.
1: No, io sentivo il tono di tu.
0: No. Ero convinto che fosse Albano, penso un po'. Perché anche Albano ha fatto qualcosa con la libertà.
1: Ah, sì?
0: Sì.
1: Uh-huh. Vabbè, Eros dovrebbe teoricamente avere 20 anni di meno.
0: Sì, in quel caso, visto che l'ha fatto anche Albano, c'è anche quello ad Albano comunque.
1: Ah sì, non lo sapevo.
0: Invece libertà, libertà di Eros Ramazzotti. Allora noi ci sentiamo alle 5:15 perché oggi Lucia non ci sarà, ci sarà Raffaele, quindi oggi avrai la compagnia di Raffaele e saremo con te e Giovanna. Quindi preparatevi per dopo.
2: Va benissimo.
1: Allora parlerà più lei allora.
0: Allora va bene. Va bene. Libertà, libertà, Eros Ramazzotti. Allora, ciao ragazzi, a più tardi.
1: Ciao.
3: Libertà, libertà. Da Spotify.
0: Eccolo qua che arriva allora.
4: Ti voglio parlare di questo mio momento. Mentre il sole non ha più riflessi

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e Radio RVD e Disabili International Radio, ancora una volta noi siamo al dialogo nel buio perché sappiamo che vi affascina sapere come i ragazzi che viaggiano in questa oretta di percorso si divertono oppure fanno altre esperienze. Allora, professoressa Mara, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, un caloroso abbraccio da questa esperienza magnifica.
1: Allora, ci presenta i suoi allievi della classe prima.
2: Allora, alla mia destra abbiamo Celeste.
1: Celeste.
3: Ciao, sono Celeste.
1: Poi sentiamo ancora.
2: Troviamo alla mia sinistra un ragazzo di nome Nicolas.
1: Benissimo, poi.
2: Alla sinistra di Nicolas troviamo
3: Abigail.
1: Abigail.
2: Abigail.
1: Bene, allora, la domanda la fa la maestra o la faccio io?
2: Lei la fa.
1: La faccio io. Sì. Allora, durante il percorso del dialogo del buio, cos'è che vi ha colpito di più e cos'è che invece vi ha dato più fastidio? Il vostro nome ogni volta, come al solito.
3: Allora, io sono Celeste e quello che mi ha dato più fastidio è stato la città, che c'erano troppi suoni insieme, e invece la cosa che mi è piaciuta di più è stato quando siamo andati al bar e abbiamo assaporato le cose.
1: Cosa hai assaporato tu?
3: La Coca-Cola.
1: Coca-Cola, bene. Andiamo con il prossimo.
4: Nome? Ciao, io sono Abigail.
1: Sì.
4: La cosa che mi è piaciuta di più è tutto il percorso. La cosa che mi è piaciuta di meno però è stato il ponte che traballava un po', sì, e mi faceva paura.
1: Ecco, perfetto. E invece andiamo a?
5: Io sono Nicolas, invece a me mi è piaciuto molto il ponte traballante perché non me l'aspettavo.
1: Ecco.
5: Invece non mi è piaciuto molto la città perché c'erano troppi suoni.
1: Ecco, facciamo un'altra domanda a questo punto. Secondo voi i non vedenti con la città come sono messi? La vivono piacevolmente oppure perché comunque con tutti quei suoni un po' si disorientano?
3: Secondo me i non vedenti non la vivono bene perché sentono tutti questi suoni.
1: Sì.
3: E quindi si sentono di molto disorientati.
1: Ecco, secondo voi le cose che danno fastidio ai non vedenti sui marciapiedi sono i monopattini, le biciclette, oppure cos'è che dà fastidio ai non vedenti sui marciapiedi?
3: Gli ostacoli tipo i lampioni, i giardini, i cancelli.
1: No, quelli non tanto. Quelli sono ostacoli fissi. Invece i problemi nostri sono con gli ostacoli che vengono messi al momento. Le biciclette appoggiate al muro, per esempio, oppure il monopattino appoggiato al muro, la motoretta messa male, per cui quando il non vedente col bastone cammina deve muoversi, eccetera, eccetera. E allora adesso, prima di dire di salutarci, io vi chiedo per quale squadra ti fate? Sentiamo un po' oggi.
2: Juventus
1: Nicolas, poi?
3: Milan
1: Abigail e poi Celeste?
3: Milan.
1: Ah, tu Juventus Milan, bene. E allora la professoressa invece non tifa?
2: Io tifo e tifo Inter.
1: E allora a questo punto al mio 3-2-1 diremo viva dialogo nel buio. 3-2-1.

sono Vincenzo Rossi, Viros, e sono qui per parlarvi un po' di me. Sono un cantautore ormai non più giovanissimo, ma che continua a scrivere con la stessa voglia e intensità di quando ero più giovane. Quella che vi voglio far ascoltare si intitola Tu, quando arriverai? È una canzone che narra del periodo dell'attesa di una persona della quale si ha solamente una foto. È una canzone, ok, molto personale, ma spero possa piacervi, insomma. Mi trovate su tutti i social come Viros. A voi, Viros, tu quando arriverai? Oggi che

0: Ti conosco.
1: Disabili International Radio. Sono Mimmo Russi, sono di Brindisi, sono musicista. Ho iniziato a studiare musica dall'età di 13 anni con la chitarra elettrica, chitarra moderna. Pian piano il mio interesse si è spostato verso gli strumenti a percussione, quindi batteria, percussioni in genere, congas, bongos, timbales, latini e tutto ciò che era il mondo delle percussioni. Ma non mi è bastato. Ho continuato a studiare canto e sono entrato a far parte di varie formazioni, varie band. Ho avuto l'occasione di suonare con persone molto importanti nell'ambito musicale. Ho accompagnato i Gypsy All Star a Porto Rotondo nel 2005. Ho avuto modo di accompagnare anche artisti di calibro internazionale in varie occasioni in Sardegna, in Costa Smeralda, e ho partecipato a vari concorsi. Da ragazzino mi sono sempre distinto per le mie qualità canore e per il mio talento. Adesso mi sono così cimentato nel pubblicare questo mio primo singolo che ormai è su tutte le piattaforme online dal titolo Perso di te, e con estremo piacere ve lo faccio ascoltare.

0: Siamo sempre in diretta questa mattina, abbiamo il nostro Peperoncino. Buongiorno Peperoncino.
1: Buongiorno, ascolto, buongiorno a tutti e a tutti.
0: E buongiorno a Marco e Giovanna.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Ecco qua, oggi che praticamente abbiamo una radio di 10 anni, insomma sono 10 anni che praticamente dal lunedì al venerdì vi facciamo compagnia, tranne qualche salto, insomma, che è come se fossero 2500 puntate più o meno.
3: Che bello, tanti auguri.
0: Ecco qua,
1: auguri.
0: Ecco qua, cerchiamo finché abbiamo resistenza ad andare avanti. Ecco.
3: Ti ricordi 10 anni fa la prima volta che mi hai chiamato?
0: Beh, forse 9 anni fa, però insomma, no, sei stato, tu
3: penso 10.
0: Sei stato tu a chiamarmi la prima volta, però.
3: Sì. No, io ho mandato un jingle, perché mandavo un jingle a tutte le radio d'Italia. E tu mi hai telefonato, mi ricordo anche il luogo dove ero. E mi hai chiesto chi ero.
0: Scusi, ma chi sei tu?
3: A chi sei tu? E io ho detto quello che facevo.
0: Ha detto, beh, allora entra, falli anche a noi, insomma. Vabbè, adesso,
3: vero.
0: E adesso abbiamo proprio l'attività del... Bene, sono le 5:18:13. Abbiamo anche un paio di messaggi vocali che sono arrivati, ma prima facciamo scegliere un brano a Raffaele, Giovanna o a Marco?
1: A Giovanna.
0: Scegli un brano.
2: Allora, ogni volta di Vasco Rossi.
0: Va bene, allora ogni volta, giustamente si festeggia il compleanno e
2: ogni volta
0: Vasco Rossi. E allora lo facciamo partire subito da qualche istante. Dovrebbe farcelo partire la signorina. Sì, ci ha fatto partire. Eccolo.

0: Ogni volta la scelta di Giovanna, e noi siamo qui con Giovanna, Marco e il peperoncino, visto che manca,
1: buongiorno.
0: Visto che manca la Lucia, abbiamo comunque trovato una voce femminile, insomma, che va bene lo stesso. Allora, peperoncino, c'è il messaggio del cugino Dennis, come dice,
1: che bello.
0: Come dice il cugino Dennis?
2: Eccomi.
0: Così dice. Vabbè. Allora, sentiamolo.
2: Sentiamolo
0: cosa.
3: Invia messaggio vocale.
0: Eccolo che arriva.
4: Buongiorno a tutti. Qua Dennis, naturalmente. Salutone a te, Giuseppe. E saluto anche tutti i tuoi ascoltatori in ascolto anche in questa mattinata. In questa mattinata saluto bel peperoncino, Lucia, Marco Roma, se ci sarà, non lo so. E va bene, qualche altro, insomma, ecco, bene. Oggi lascio la scelta anche questa mattina per chi volesse scegliere un brano. Sì, ecco, bene. Io appunto vi risaluto di nuovo, rimango sempre in ascolto e vi ricordo che appunto martedì 15 sarò appunto su Danto Radio dalle ore 18 con il mio programma Immensamente Dennis con della musica italiana. Ah. Sì, ci sarò con il mio programma. Bene. Per chi volesse appunto ascoltarmi anche tramite Alexa o scaricando le app, insomma, o col sito dantoradio.it. Bene. Ok, ciao a tutti e grazie mille.
0: Grazie cuginetto, allora, perché
1: con che radio sta, lui ha detto?
0: Dantoradio.it.
1: Ah, sì, conosco.
0: Sì, una delle nostre radio satelliti che pure c'è.
1: E lui cosa fa praticamente?
0: Si mette musica italiana. Immensamente Dennis farà. Allora, il martedì sera
1: Dennis, tanti auguri, hai fatto carriera.
0: Alle 18 del martedì sera lui fa questo programma. Bene, allora a questo punto ritorniamo a noi, dobbiamo scegliergli un brano, perché ha detto che sceglietelo voi.
1: Lo sai che volevo ascoltare, che l'ho ascoltato ieri sera e volevamo sentire L'amore disperato, che abbiamo scoperto una cosa, che il titolo L'amore disperato non l'ha scritta solo Achille Lauro, ma in precedenza l'aveva scritto
3: Nada nel 1983.
1: Pensa, e anche Achille Lauro ha copiato il titolo.
0: Ma tu vuoi sentire quello di Achille Lauro?
1: No, quella di Nada.
0: Vabbè.
1: Un angelo caduto dal cielo.
0: Tanto che alcuni però non si chiamava Amore Disperato, alcuni lo chiamavano Sassofono Blu, perché c'era sta cosa del Sassofono Blu.
1: Pensate.
0: Sì, allora va bene. Amore disperato, Nada. Vediamo se arriva subito oppure non arriva.

0: Milano è arrivata una super pioggia, ragazzi, anche se sia Alexa che Alexa dice ci sono temporali, invece Google dice che pioverà a l'una di pomeriggio, quindi insomma
1: domani qua da noi domani arriva intorno al pomeriggio alle 4, dice adesso
0: alle 4 del pomeriggio o alle 4 del mattino?
1: Così. No, dice alle 4 del pomeriggio, però alle 16, ma non sono sicuro.
0: Sentiamo a Genova com'è il tempo.
2: Ma a Genova ancora non piove, solo è attesa nella giornata.
0: No, qui poco fa, proprio adesso mentre erano i
1: peperoncino, sei stanco?
0: No, non è stanco, è
1: appena. O è la tua voce calda, soave.
0: È la calda voce del peperoncino.
1: Come un angelo caduto dal cielo.
0: Come un...
1: Di nada.
2: Parlo piano perché c'è gente anche che dorme.
1: Sì, c'è gente, quanti siete?
2: Adesso siamo tre.
0: Siamo tre. Ci sono anche bambini che dormono, vero?
2: Eh sì, c'è un cucciolotto che ormai ha 21 mesi.
0: Sì, ormai.
1: I due figli?
0: No, i nipoti.
1: No. Ok.
0: Ormai Peperoncino è passato dalla parte dei nonni lui.
1: Com'è? Perché nonno Peperoncino?
0: È nonno Peperoncino, sì.
1: Quanti anni hai Peperoncino?
0: Peperoncino ha 61 anni ed è nonno. Nonno.
1: Giovane.
3: Giovanissimo.
0: Siamo tutti giovani, diversamente giovani.
2: Diciamo una cosa.
1: No, perché tanti si sentono vecchi, come il cantante che hai messo prima, il penultimo cantautore, sì. Ha detto ormai scrivo ancora canzoni anche se non sono più nella giovanissima età, no, c'ha 40 anni e dice...
0: sì, quello che abbiamo, quello che l'autointervista praticamente.
1: Sì. Non sono più giovane come prima, ho solo 40 anni.
0: Solo 40 anni, non sono...
2: Il mondo dell'arte sei un po' già...
0: I giovani poi dicono essere quelli dei 20 anni, insomma, già 40 non è che si è vecchi, però insomma a 60 non esageriamo.
2: Ecco. A
0: 60 siamo giovani. A 60 torniamo ad essere giovani. Bene, allora il mercato cosa dice stamattina?
1: Allora, il mercato, i banchi della frutta già loro aprono tranquillamente.
0: Abdul è arrivato?
1: No, ancora no.
0: Abdul no.
1: No, Abdul è lunedì, oggi c'è Farrukh, però... Ti ricordi Farrukh, no?
0: Sì, Farrukh, no. Abdul
1: però Farrukh ha aperto la terza attività.
0: Sì.
1: E quindi sta in altre piazze questo periodo.
0: Quindi non sempre...
1: Perché ha il fratello che è partito al paese loro, in Algeria. E quindi lui sta coprendo il giro del fratello.
0: Ah, ecco.
4: Rispondi, pulsante.
0: Allora abbiamo la nostra amica Lucia.
4: Messaggio vocale, durata 47 secondi, 8 settembre.
0: Eccola qui, però ci ha mandato un messaggio, sentiamola.
5: Un buongiorno a tutti gli ascoltatori e a tutte le radio collegate con Disabili International Radio. Allora, in questa giornata vorrei fare tantissimi, ma veramente tantissimi auguri al nostro Giuseppe, visto che oggi è una data molto importante per questa realtà che arriva al suo 10° compleanno. Tantissimi auguri, spero che questa cosa prosegua, questa Disabili International Radio prosegua ancora a lungo nelle sue attività, nelle sue trasmissioni, e un saluto ai conduttori, agli ascoltatori e alle radio collegate, una buona giornata e tanti tanti tanti auguri.
0: Ecco qua, era l'augurio di Lucia. Grazie Lucia, gentilissima, anche se oggi non sei potuta essere presente. Auguri e un applauso a te. Bene, allora alle 5:35 il Peperoncino ha preparato la colazione?
2: Il peperoncino, sì, c'è un po' di pasta in bianco, olio, formaggio e peperoncino. Stamattina, perché non l'ho mangiato.
1: Cosa, la pasta in bianco adesso, a quest'ora?
0: Sì, lui ha dimenticato, cioè c'era un po' di pasta. c'era la pasta
2: di ieri sera, non l'ho finita, allora ti dico una botta dentro stamattina.
1: Olio e pepe. Io tanti conosco che mangiano comunque la pasta a quest'ora o la notte, o si svegliano la pasta che è avanzata, no?
0: Invece la colazione di Giovanna e Marco è stata fatta già stamattina, ancora no?
6: No, noi ancora no.
3: Troppo presto, un semplice caffè per iniziare la giornata, fra un pochino carburiamo.
0: Eh sì, perché ci vuole poi qualcosa, perché poi dopo arrivano...
3: Dopo è lunga la giornata, assolutamente.
0: Poi stamattina, sperando che sia bella e sperando che ad Anzio vengano tante persone stamattina a fare acquisti.
3: Sì, sì, sì, sì, sempre ottimismo.
0: Sempre ottimismo. Bene, e allora con l'ottimismo scegliamo un brano. Peperoncino?
2: Eccolo qua.
1: Perché
2: allora,
1: lui non sente niente.
2: Io il peperoncino sente, come che sente?
0: Sì.
2: Aspettavo che il direttore, il conduttore adesso.
1: Il conduttore.
0: Allora, vi ricordiamo anche questa sera a 20 di sera il nostro più bello d'Italia 2024, Andrea Candeo.
1: Candeo.
0: Allora, Andrea Candeo, stasera alle 20.
1: Stasera sta con noi. Che mettiamo? Canzone, mettiamo.
0: Peperoncino.
3: Ecco.
0: Ipu.
1: No, una bella canzone di
2: Ipu. Allora ragazzi, io direi la sveglia dei Pooh.
0: Pronto buongiorno e la sveglia?
2: Esatto. Vabbè. Che bellissima.
0: Pronto buongiorno e la sveglia Pooh. No. No, non ho mandato uomini soli, no, scusa.
3: No, anche no, uomini soli, dai.
2: Vedi che
3: no,
2: non sei sveglio.
0: No, è la signorina dei comandi, perché ormai abbiamo tutti questi Alexa, questi... E allora no, io non ci sto. Facciamo la ricerca manuale e dobbiamo far sentire quello che diciamo noi. Certe volte... i comandi vocali non ci senti. Allora però gli scriviamo P T pronto buongiorno e la sveglia. Eccola qua. Eccola qui, questa volta ci arriva subito.

0: Era una sveglia tratta da un concerto, quindi era una dal vivo, come dice qualcuno.
1: Adesso col telepass nessuno più gli può dire, se non parlo, li vengo a sentire, perché
0: sì,
1: non c'è il contatto col casello.
0: Sì, quella gli ha dato il gli chiede la copia, vabbè. Ormai. Allora, quali sono, visto che sento il tuo televisore in sottofondo, mi pare, quali sono le notizie di questa notte per il momento?
1: Per il momento si dice che c'è stata una telefonata piuttosto lunga tra lo zio Donald e il pazzo di Mosca, e mi pare che sia, insomma,
0: però
1: dicono di aver raggiunto qualche intesa, però sai.
0: Avevano promesso 3 giorni di tregua, però non l'hanno mantenuti.
1: No, l'hanno fatta quella perché c'erano gli inviati americani.
2: Comunque ha detto cose giuste, speriamo che le rispetta. Il fatto che comunque ha detto che non attacca l'Europa, ha detto che entro fine settembre finirà tutto questo casino, che collaboreranno insieme Putin e Trump in futuro. E dovranno poi risolvere l'altra situazione che è importante, se questa la stanno a risolvere quella dell'Iran.
1: Hanno fatto saltare delle petroliere iraniane perché l'Iran,
2: beh, lì gli iraniani mi sono stati pure anche loro peggio di quell'altro comunque.
1: Ecco. No, in risposta all'attacco che ha fatto l'Iran americana in Giordania, per cui
2: io sono voluto dire una cosa. Quando hanno detto che loro hanno fatto una telefonata d'un'ora, a parte due domande mi sono posto dentro di me. Una, secondo me parlavano inglese. E due, se l'hanno fatta in videochiamata. Perché di solito dal Pentagono avrebbero dovuto, forse alla Casa Bianca, parlare in videochiamata. Non credo proprio telefonica. Di solito loro lo fanno in videochiamata, insomma. Comunque, sì, dicono telefonata, ma secondo me in videochiamata.
1: No, è sempre comunque una chiamata, una telefonata, però...
0: Poi comunque credo che... Non credo che il russo conosca l'inglese o viceversa.
1: Ma anche se
2: a parte nel dubito, perché questi sono veramente super, super laureati. Ah, e ne sanno di lingua. Anche perché Putin è stato un grande amico di Silvio Berlusconi. Hanno fatto parecchie di seratine insieme.
0: Vabbè, però Putin non parlava l'italiano.
2: Ma sicuramente parlava in inglese, sicuramente. Anche Berlusconi, super laureato, 10 lingue.
1: Se riesco a parlare, a parte il fatto che in questi contesti ognuno parla la sua, c'è cioè l'interprete, perché tu rappresenti il tuo stato, e lui non si abbassa a parlare la lingua di Donald, anche se la conoscesse a menadito, non lo fa, per una questione di dignità sua.
0: Quindi cioè, ognuno la sua lingua, l'americano parla l'americano, il russo parla il russo e poi c'ha il traduttore.
1: Cioè, ci sono gli interpreti e io non vorrei essere nei loro panni, perché tu vai a sentire di quelle cose che magari noi non veniamo neanche messi a conoscenza e sai che sei sotto i servizi segreti, quindi... Se fai il pirla,
0: non puoi.
1: Sei in posizione orizzontale in pochi minuti.
0: Non puoi, quindi... dire a Marco, a noi, dici, ma confida quello che ha detto Putin.
1: Dire a una fidanzata, ho sentito, sai che vedo, ma guai al mondo, guai, perché sei sotto scacco.
0: Assolutamente no. Sono le 5:46 e 55 secondi, possiamo scegliere un brano? Peperoncino?
1: Io?
0: Non ho scelto ancora niente tu.
1: Sì, che ho scelto tu.
0: No, eppure... No, eppure... Hai scelto tu, Ivo?
1: Sì. Ah, la sveglia l'ho scelta io. Tocca a Marco.
0: Adesso okay. Tocca a Marco, allora.
2: Ok.
0: Ecco, Marco sta pensando.
2: Allora, possiamo mettere. No, beh, non lo so, non sono inglese.
0: Sì, sì.
1: No.
2: Inglese. Vabbè, andiamo in Made in Italy, allora.
0: Quando c'è Peperoncino, poi.
2: Andiamo in Made in Italy.
0: Allora la cerchiamo, dai.
2: Allora, era bella davvero.
0: Ah, quella de... era bella. Chi era di Rupi? No,
2: no. Niccolò. Niccolò.
1: Era bella, bella davvero.
0: Ma sicuro che
2: era bella davvero, no?
3: Bella davvero.
2: Ah, bella davvero, senza era, senza era, bella davvero, scusa.
0: Ed è Niccolò?
2: Niccolò, sì. Ultimo records, ultimo.
0: Bella.
2: Solo bella davvero. Io la stavo già cantando, era bella davvero.
0: Ma era di Druppi una volta questa qua.
2: No, no, questa di Niccolò.
0: Qua me la dà di ultimo però. Ragazzi, il titolo ultimo, è sbagliato allora.
2: Ultimo, ultimo. Sì, sì,
3: Niccolò è il nome di ultimo.
2: Sì, sì, Niccolò Morricone.
0: Ah, vabbè.
2: Ma io dico sempre Niccolò.
0: Scusa, tu Niccolò di cosa?
3: È amico suo, capito, Giuseppe, quindi
0: è
3: Niccolò.
0: È amico suo, Niccolò, vabbè. Allora è bella davvero.
2: Niccolò.
4: Mi ricordo di te. Eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così, col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era troppo

0: Davvero, davvero, bella davvero solamente. E noi siamo qui in diretta quando sono le 5.
1: Bella davvero, io lo dico sempre a Giovanna.
0: Eh beh, certo, è vicino.
2: E intanto ha iniziato a piovere anche qui.
0: Invece qui un po' si è calmato, però.
1: Da me c'è il sole oggi.
0: Ecco.
3: Ancora un giorno di sole.
1: E poi dopo anche qua.
0: Anche se il sole però non è sorto ancora, è presto, no?
3: No, esatto, ancora è buio.
1: No, è buio, noi abbiamo messo le lampade, due belle lampade a LED per illuminare il nostro posto, perché sennò è buio.
0: Ecco, quindi tra un po' uscirà il sole perché è chiaro e sereno. Invece
2: a parte che il sole né sorge né tramonta, il sole è sempre al suo posto, poverino, è la terra che gira, e quindi cioè abbiamo questo fenomeno, ma in realtà lui sta sempre là dove
0: è. Il sole sì, è la terra che gira attorno, e sì, perché una volta si diceva che il sole girava ai tempi di Greci. Invece siamo noi che giriamo.
2: Galilei ci ha rimesso le piume per questo.
0: Sì, ci ha rimesso le penne.
1: Il mondo gira. Ieri l'ho sentita, abbiamo sentito ieri, Il mondo di Jimmy Fontana.
0: Sì.
2: Bello, sì, Il mondo di Jimmy
1: Fontana. Bellissima, veramente bella, guarda. Per me non c'ha età quella canzone.
0: Ma Jimmy Fontana ha fatto vari brani, ho visto che non è solo Il mondo.
2: Ma quello lì è il più famoso, sì. L'ho sentito anche una volta negli ultimi anni di vita da un concerto in piazza qui a
1: Il mondo.
0: Ecco. Non può
1: si
0: fermarsi.
1: Ma un momento.
0: Se si fermasse il mondo, insomma, sarebbe la fine.
1: Il mondo gira 1,5 km orari al contrario.
0: Come? Un chilometro e mezzo.
1: Un chilometro, guarda, 1,5 km orario?
0: Non lo so a quanto, cioè sì, gira in senso destro o sinistro il mondo? No, a parte che la Terra è un po' obliqua, non è dritta rispetto al Sole,
2: sì.
0: Altrimenti non ci sarebbero le stagioni.
2: Non so come viene bene l'acqua adesso.
1: No, gira non a 1,5 km, ma 1,670 km, come avevo detto io. Gira intorno al sole,
0: sì,
1: a circa 107.000 km orari, viaggia intorno al sole.
0: Quindi dopo un'ora 107.000 km, mamma mia.
1: Sì. Al centro del mondo è a forma di una croce, equatore e meridiano.
0: E queste sono le notizie di spazio-tempo che ci dà il nostro Marco, intanto che sta montando il suo stand, vero?
2: Marco Roma.
0: E
1: sì, sto sbattendo le brandi per terra.
0: Peperoncino Genova.
2: Esatto.
0: Sono le 5.55, ragazzi, ora tripla del nostro decimo compleanno, quindi da domani, da oggi... Anzi, già da oggi siamo nell'undicesimo anno, perché il compleanno
2: potrebbe fare Giovanna, che ha una bellissima voce.
0: Ecco.
1: L'ho fatta. Sì, non ho capito, scusa, puoi ripetere?
0: Ha detto che Giovanna ha una bellissima voce.
3: Grazie. Certo, è un bellissimo complimento a quest'ora del mattino.
0: No, ma poi
3: l'accetto veramente.
0: È una bella voce, torna più spesso insieme a Marco.
1: Ma lei infatti mi sgrida sempre ogni tanto, dice di quando stai in radio parla bene in italiano, perché no, Giovanna comunque lei è tranquilla, oggi sta in piazza con me, comunque però lei è laureata.
3: Ma non dire niente.
1: Dottoressa. Lei non vuole che lo dico?
0: Vabbè.
1: Sì. Vabbè, bisogna dirlo, la verità.
0: Se è dottoressa, è dottoressa.
2: La verità.
1: La laurea non l'ho presa io.
3: È farmacista,
0: allora possiamo anche chiedere.
1: Ma i dottori, io dico sempre: i dottori ci stanno, sia dottori di famiglia, sia in farmacia, sia all'ospedale, sia in clinica. I dottori sono tanti, non è che se tutti stavano all'ospedale sarebbero chiuse le farmacie, ci sarebbero sei dottori.
2: Dagli ospedali stanno scappando. Dagli ospedali,
1: gli ospedali scappano, sì, infatti. Scappano dagli ospedali.
0: Le cure private ormai sono.
1: Mio padre ha lavorato 42 anni. Dalla parte di mio padre, tutti in campo, diciamo, ospedaliero.
0: Eh sì, devi sapere, Peperoncino, che il papà di Marco era uno di noi. Quindi,
4: era un collega.
0: Sì, sì, era un nostro. Sì.
1: Io sono nato, cioè lui è nato, io sono nato, che lui comunque non vedeva, erano non vedenti, quindi so cosa vuol dire Braille, le lettere, mi imparava anche a me a scrivere in Braille, quindi, tante altre cose.
0: Il papà conosceva di tutto, hai visto? Bene ragazzi, siamo quasi, facciamo l'ora tripla di questo.
1: Giovanna mi ha ripreso, non devo dire imparare, ma insegnare.
0: Insegnare, ormai dicono i ragazzi vanno. Allora vai con l'ora tripla, vai.

0: il peperoncino, cioè Marco Roma e Giovanna Roma.
1: Giovanna Roma ormai l'abbiamo battezzata Giovanna Roma. Bene ragazzi, allora noi tra un po' ce ne andiamo con un altro un po' di musica, così torneremo alle 6:48:50 per i saluti. Intanto poi se tu vedi che si svegliano anche Damiano e gli altri, e ricordiamo che questa sera 20 di sera ci sarà Andrea Candeo, il più bello d'Italia del 2024. Bene, allora ci lasciamo con un brano di Branduardi, Alla Fiera
2: dell'Est. Bella però. Alla Fiera conduttore del... mio
1: ciao,
2: paolo,
1: più tardi compro. Alle 6:50. A dopo ciao. Ragazzi. Ciao.
3: A dopo.

0: I Nomadi, adesso arriva un vecchio frac.
1: È giunta mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade sono deserte, deserte e silenziose.

0: E vediamo di strappare un sorrisetto, visto l'ora, quando sono le 6:11:26. Sentiamo questa barzellettina, se vi piace.
1: Non ha visto il rosso?
2: Mi scusi, è che sono daltonico.
1: Ah, e lei vorrebbe farmi credere che non esistono semafori in Daltonia?
0: La Daltonia sarà una nuova regione, vabbè. Sentiamone un'altra.
3: Quanto costa questo ombrello?
4: 5 euro.
3: E per meno cosa posso prendere?
4: La pioggia.
0: Beh, visto che sta piovendo a Milano, questa ci può anche stare. E beh, si sentiva che... Ne sentiamo ancora una terza, sentiamo.
5: Allora, su una spiaggia dell'Arabia Saudita ci sono tre persone, un milanista, un interista e uno juventino, che bevono una setta di birra e sombriai di oro. Arriva la polizia saudita, l'arresta tutti e tre, perché in quei paesi non si può bere. Li porta in galera, processino, li condannano a 20 frustate a testa. Lo sceicco però dice: è il compleanno di mia moglie, quindi vi concedo un desiderio prima di essere frustati. Allora va dal primo, che è l'interista, e dice: te cosa desideri? Io voglio un cuscino legato alla schiena. Sicché gli legano il cuscino alla schiena, 20 frustate, le prime 10 e cuscino regge, poi si sfa il cuscino, le ultime 10 le piglia tutte, rioverato all'ospedale col groppone massacrato dalle frustate. Arriva il milanista, un desiderio, le ha concesso un desiderio, dice: allora io voglio due cuscini legati al groppone. Sicché gli legano due cuscini alla schiena, 20 frustate, le prime 15 e cuscino regge, poi si sfa e 5 frustate, le becca tutte, groppone marsagrato, rioverato anche lui, sanguinolento. Arriva lo juventino e lo sceicco gli fa: lei è un tifoso juventino, quindi la Juve so che è la squadra più amata d'Italia, allora lei, siccome è la squadra più amata d'Italia, le concedo due desideri. E lui: grazie sua maestà. Allora, come primo desiderio, io invece di 20 frustate ne voglio 200. Sicché lo sceicco fa: buono, coraggioso e anche uomo d'onore, bravo. Pensavo che i juventini fossero così, bravo, anche uomo d'onore. Dice: e il secondo desiderio, voglio l'interista legato sulla schiena.
0: Povero, ieri sera purtroppo non è andata bene. Comunque, adesso Lisa dagli occhi blu, perché si torna in classe in questi giorni, quindi si torna a scuola.

0: Vabbè, ha chiamato la nostra amica Francesca, ti vuole un'altra barzelletta. Vabbè, allora, io purtroppo non sono un raccontatore di barzellette, se poi c'è qualcuno di voi, ne abbiamo un centinaio qui, magari poi le riproponiamo. Un'altra barzelletta.
1: Augusto.
2: Sì, perché veramente io a volte veramente sono in difficoltà quando ho il burqa,
1: ci
2: quello
1: credo.
2: tutto chiuso, non vedo niente, paga faccio in terra.
1: Infatti io quello pure le volevo chiedere, come ci si cammina con questo burqa?
2: E niente, io chiamo a mio figlio, dico a Abdul, gira a mamma, lui mi gira, mi spinge e mi fa
1: Ah, come una
2: camminare.
1: tartaruga praticamente.
2: Brava, solo che sono ragazzine, non vi potete fidare. Niente meno, quel mascalzone l'altro giorno mi ha fatto fare un sacco di chilometri, mi ha girato in una direzione diversa.
1: Sei
3: Sì?
2: Per dispetto, se non era che mi sparavano due colpi di Kalashnikov, stava ancora camminando per colpa sua.
1: Meno male che c'è il Kalashnikov ogni tanto, va bene.
2: Comunque, tornando alla
1: Grazie.
2: televisione,
1: Sì.
2: veramente la trasmissione che ci piace di più è il Festival di Sanremo.
1: Ah, ecco, infatti questo lo volevo chiedere, perché parlando di televisione, la
2: Sì,
1: guardate il Festival di Sanremo?
2: lo
1: Bene,
2: guardiamo perché ce l'avevamo pure noi a Kabul, il Festival della canzone di Kabul.
1: Ah, bello, vede.
2: Solo che da noi l'hanno chiuso per via del regolamento.
1: Cioè?
2: Da noi oltre ai cantanti si eliminava tutto il pubblico, quindi non l'hanno fatto più.
1: Pesantucce, in effetti.
2: Però a me è piaciuta l'edizione di adesso del
1: Sì.
2: festival. Madonna, è stato bellissimo, ci stava quel sacerdote che beveva l'acqua santa, ogni tanto parlava, quello che cantava benissimo, mamma
1: Ah,
2: mia.
1: Celentano intendevi dire.
2: Mamma
1: Ah,
2: mia,
1: sì.
2: troppo bravo veramente. Lui e la ragazza con la
1: Belen,
2: farfalla.
1: sì, Belen.
2: Belen, se stava da noi una ragazza così, a che sorse sulla farfalla? Però veramente bello. Madonna. Ma perché non venite a Kabul a presentare un programma?
1: Ma guardi, noi per adesso abbiamo già abbastanza guai qui,
0: Sì,
2: ma no, io vedo tutto bene, no, ma secondo
1: sì,
2: me voi sareste proprio perfetta per fare un nuovo programma che sta uscendo adesso a Kabul.
1: cioè, ci
2: Secondo me
1: interessa molto
2: sì, come
1: qualche Ah sì?
2: presentatrice. Chi
1: Come si
2: vuole
1: chiama?
2: essere kamikaze? Potrebbe essere,
1: Potrebbe essere,
2: no?
1: potrebbe essere. Torni allora a
2: Grazie.
1: trovarci,
2: Sì,
1: è
2: a
1: stato un incontro
2: Budulla
1: molto formativo, molto interessante.
3: Augusto.
0: Era il nostro amico Augusto che ci ha mandato questa parte di barzellette e adesso vi diamo un po' di baci con Mirage. Baci.
3: Ma

0: Baci, baci, baci, e noi prima di ascoltare un altro brano ci ascoltiamo un'altra barzelletta, dai, su, sentiamo cosa esce dal nostro cappello.
1: Augusto.
0: Ma è del figlio d'estate.

0: Augusto.
1: Era la canzoncina di Augusto. L'estate sta arrivando, l'estate sta finendo addirittura, non sta arrivando. E adesso andiamo ad ascoltare un brano che si intitola Guarda che luna, altro che estate, Fred Buscaglione.

0: E siamo in diretta alle 6:29. Però adesso andiamo in registrato, sì, perché vi facciamo ascoltare cosa abbiamo detto con l'assessore Rossetto di Montagnana per il mese di settembre, le cose che ci saranno in questo fine settimana. Sentirete la mia voce, sentirete anche quella di Elisa Rossetto.
1: Arriva settembre e noi non ci perdiamo mai un momento della nostra, del nostro assessore Elisa Rossetto. Buongiorno assessore.
2: Buongiorno, buongiorno Giuseppe, lo diceva anche D'Annunzio, no? Settembre andiamo.
1: Andiamo,
2: dimenticava siamo... solo, andiamo a Montagnana, ecco.
1: Ah, vabbè, se rinascerà in un'altra vita lo dirà.
2: E abbiamo una delle sagre tradizionali delle nostre frazioni, è forse una delle più amate perché è davvero la più grossa tra quelle delle frazioni, ed è la sagra di Borgo Frassine, che è il regno dell'inclusione, nel senso che in cucina vengono utilizzati dei prodotti creati, dei prodotti da forno creati dai ragazzi delle varie cooperative che collaborano con dei forni. Vengono creati degli spettacoli ad hoc dove partecipano anche i ragazzi, e si chiude tutto con un grandioso spettacolo pirotecnico. E questo va in scena, diciamo in onda,
1: sì,
2: perché siamo in radio, dall'11 al 15 settembre.
1: Proseguiamo allora.
2: Sempre l'11 abbiamo creato un appuntamento importante, sono due in realtà, uno l'11 e uno il 17, che sì, abbiamo voluto chiamare un giardino di libri, cioè andremo nel giardino di Rocca degli Alberi, che è forse uno dei simboli più noti di Montagnana, queste due torri affiancate volute da Francesco I il Vecchio da Carrara e realizzate dall'architetto Franceschino De Schicci, che ha un parco meraviglioso con degli alberi, e la biblioteca per quei due giorni si trasferirà lì. Quindi chiunque vorrà potrà andare e godere dei prestiti librari, ma anche portarsi il suo libro e stare all'ombra di un monumento del 300 a leggere uno dei romanzi che preferisce o dei libri di narrativa che preferisce, prenderli in prestito, restituirli, ma comunque vivere quel giardino, che è un giardino accessibilissimo perché è tutto spianato direttamente, è come se fosse il giardino di casa propria, con tra le mani una storia che lo riporta al passato, al presente o chissà anche come al futuro.
1: Continuiamo ancora.
2: Continuiamo, il 12 settembre poi abbiamo un momento che per noi è importantissimo ed è la festa, diciamo, dei 30 anni del nostro gruppo di musici e sbandieratori, quello che dicevo prima. E sono ragazzi che hanno vinto 11 titoli nazionali assoluti, più svariati titoli nelle singole discipline. Basti solo pensare che hanno collezionato ad oggi 48 medaglie d'oro nelle singole discipline. Festeggiano i 30 anni. Tra le loro fila hanno dei ragazzi, loro accolgono i ragazzi con diverse abilità, e tra le loro fila hanno in particolare un ragazzo che suona la chiarina, un ragazzo che fa lo sbandieratore, sì, che sono ragazzi con disabilità, e che sembra impossibile come si trasformano quando indossano il costume tradizionale degli sbandieratori. Vivono le gare, le uscite, i momenti del gruppo come se fosse la loro seconda famiglia, e difatti sono la loro seconda famiglia. Per noi sono davvero delle risorse preziose, non solo dal punto di vista storico, folcloristico, di esibizione, ma anche perché sono ragazzi che si prendono a cuore la città tutta nella sua interezza, anche nelle persone con disabilità, e questo per me è...
1: Infatti è partito un applauso, ma andiamo avanti perché
2: è fondamentale.
1: Il tempo corre.
2: Tempo tempo stringe. Il giorno dopo abbiamo la festa del gruppo Missioni Africa, perché abbiamo un gruppo che va a aiutare, diciamo, i villaggi africani attraverso tutta una serie di iniziative a costruire acqua, pozzi in modo da poter combattere la siccità. Cercano di costruire scuole, di portare insegnanti, insomma vanno ad aiutare le popolazioni africane a evolversi, a sopravvivere anche in tanti casi, ma soprattutto a fare quello step in più per poter passare da una vita precaria ad una vita sicura. E anche a loro io rivolgo sempre il mio abbraccio più profondo. Un altro appuntamento importantissimo dal punto di vista dell'inclusione sociale, ma soprattutto della ricerca sociale, è il terzo weekend di settembre, 19-20, una grande azienda del nostro territorio, l'azienda Bertelli, fa Bertelli in festa per la ricerca. Offre, diciamo, a pagamento chiaramente agli astanti, i loro prodotti: risotti, salumi, formaggi, carni grigliate, e tutto il ricavato viene donato alla ricerca scientifica contro le malattie rare. Quindi un grande momento di solidarietà, bellissimo. Lo stesso giorno poi abbiamo la giornata nazionale dei piccoli musei, il 20 settembre, insieme al nostro tradizionale mercatino dell'antiquariato. Giornata nazionale dei piccoli musei, il nostro museo è uno tra i più inclusivi d'Italia, perché abbiamo le mappe tattili della città, reperti fuoriteca per gli ipovedenti, abbiamo le targhe in braille, abbiamo le audioguide, abbiamo le guide facilitate per chi ha diversità di lingua oppure difficoltà di apprendimento. Quindi è un momento in cui le famiglie possono entrare a un prezzo ridottissimo e far conoscere il nostro museo, la nostra città, soprattutto a chi ha qualunque tipo di difficoltà motoria, sensoriale o di linguistica o di apprendimento. Ecco.
0: Evviva, questa è una cosa bellissima.
2: E poi finiamo con l'ultimo weekend di settembre, in cui abbiamo il Touring Club, che organizza presso il nostro centro, che è, ricordiamo, uno dei borghi più belli d'Italia e anche una delle bandiere arancioni del Touring Club italiano, il plein air, cioè tre giorni per chi ha voglia di conoscere la città dal punto di vista del camper. E lei non ci crederà, ma tantissime persone con disabilità vengono utilizzando lo strumento del camper con le famiglie per poter visitare questo borgo che sta cercando di essere sempre più inclusivo.
0: Bene, allora a questo punto diciamo viva settembre, ma noi saremo
2: viva
0: sempre
2: settembre.
0: Qui. Ciao Elisa, assessore Elisa Rossetto, a presto, ciao ciao.
2: Ciao Giuseppe, a presto.

0: E siamo in diretta quando sono le 6:40 e 29 secondi in questo decimo anno, cara Maria Grazia. Oggi sono 10 anni di questo Non è mai troppo presto, quindi insomma
1: complimenti.
0: Abbiamo retto 10 anni, speriamo di farcela ancora per altri 10. Quello che arriva arriva, perché sai, la vecchiaia arriva per tutti. Va bene, comunque
1: si spera sempre in bene.
0: Sì, quello sì. Allora, la poesia di oggi
1: si intitola, ma innanzitutto non ti ho manco salutato.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori, sì.
1: E buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici. Adesso posso dire che la poesia che leggerò
0: può dire raucedine. Vai.
1: La poesia che leggerò oggi si intitola Desiderio di amare.
0: Desiderio d'amare. E poi collegata a questa poesia ci sarà un brano?
1: Sì, sempre scritto da me, cantato da Calogero Scalici.
0: Che si chiama? Gli occhi?
1: Si chiama Gli occhi dell'amore.
0: Gli occhi dell'amore. Allora, intanto leggiamo la poesia, vai pure.
1: Allora, desiderio di amare. Desiderio di amare e anche di dare. La vita è tutto un perché, con mille domande e una sola risposta per me. Valicherei fiumi e monti, attraverserei città, sormonterei ostacoli con un solo pensiero nella mente, con la passione che arde dentro di me e con un solo desiderio nel cuore, un sogno stupendo, un sogno d'amore. Pensare intensamente alla persona del cuore vuol dire, per me, amare veramente. Grazie, alla prossima.
0: E allora dicevi gli occhi dell'amore e pronto, un pensiero d'amore, l'hai citato nella poesia, ci sta bene. Ci sentiamo venerdì allora, buona giornata.
1: Venerdì, ok, grazie anche a te, ciao ciao.
0: Ciao, ciao.

0: sempre più blu. Vediamo com'è il cielo a Genova. Milano sta piovendo ancora. Genova
1: no, in questo momento no.
2: Ah. Genova non piove.
0: Genova niente.
2: Anzio Roma, tutto arriva al sole. Vento.
0: Un po' di vento anche.
2: Anche un po' di vento, sì.
0: Ecco. Allora noi vi ricordiamo che questa sera a 20, a proposito di vento, 20 di sera avremo Andrea Candeo, questo più bello d'Italia del 2024. Quindi insomma.
2: Sì.
0: Ecco.
1: Non mi piace per niente questo titolo, ma comunque così è.
0: Sì. Tu come lo chiameresti?
2: Io beh, non ho mai seguito, cioè, non è
0: che... Vabbè, però ce l'abbiamo stasera. Ci racconterà le sue passerelle, come vive questa.
2: Vabbè, diciamo che dopo quella vittoria, lui adesso attualmente 2026, lui è il volto della campagna degli animali in Italia. Ah. E lui è quello che fa la pubblicità. Poi sta facendo come la Pellegrino un bel record di vendite del libro che ha scritto, sta su Amazon.
0: Ah, ecco, quindi c'ha.
2: E poi non lo so, poi ci dirà lui.
0: Ci dirà questa sera lui. Allora, invece, le notizie che ci dice il peperoncino dalla ultima notizia che ha tinto, che io attingerò dopo le 7, prima di riaddormentarmi un po', quali sono le ultime notizie belle o brutte?
1: No, quello che ti ho detto prima, non c'è, per fortuna non c'è l'ultima ora.
0: Ultima ora non ce ne sono. Invece, per quanto riguarda il montaggio dello stand, come va Marco? Siamo alla fine, siamo andati a prendere un caffè, un cappuccino, un cornetto, e mentre il peperoncino si sente che mangia qualcosa.
1: Una caramella.
0: Ah, una caramella. E invece i ragazzi di là? Sentiamo Marco.
2: Niente, non spariti.
0: Ah.
2: I non ragazzi... so cosa succede.
0: Vabbè. No, dico, voi invece avete fatto già colazione?
2: Noi sì, siamo andati al bar. Che è successo? Tony si sta a ferie, c'ho vicini che stanno in ferie oggi.
0: Ah.
2: In vacanza. Parecchi banchi mancano.
1: Te sei mangiato, Marco, una pizza bianca, te la sei mangiata?
0: No, una pizza bianca.
2: No, quella adesso no, ma ieri sì.
0: Ieri ha mangiato la pizza bianca.
2: Ho mangiato la pariccia.
0: Ma bianca, perché a Genova si usa molto la pizza bianca.
1: Da noi si chiama focaccia.
0: La focaccia.
1: Da loro si chiama pizza bianca.
0: Pizza bianca. Tu hai mangiato la pizza bianca o la pizza rossa, Marco, ieri? Marco?
2: Sì, scusa? La pizza bianca senza niente.
0: Ma tu ieri la bianca hai mangiato o la rossa?
2: No, la bianca.
0: Ah, bianca, perfetto.
2: Ah, perché quando viene mia madre, che ti ho presentato, quando viene lei, e lei porta sempre qualcosa... È andata al forno ieri mattina e ha portato una bianca morbida con un po' di sale sopra. Bella, morbidissima era, veramente. Morbidissima.
3: Il cocco di mamma, si dice a Roma.
1: Ah, il cocco di mamma.
3: È vero.
0: Il cocco di Agnese, mi pare, vero? Ricordo.
2: Bravo.
0: Il cocco d'Agnese. Abbiamo anche un personaggio dei Promessi Sposi qui adesso, caro.
2: Oggi abbiamo un vicino che è dopo due mesi, poi... che si chiama Tommaso. Sì? E forse mi offre il caffè, me lo offri? No,
4: sì,
2: ok, porta il caffè dopo, ha detto.
0: No. Allora salutiamo Tommaso. Ciao Tommaso,
4: ciao, buongiorno.
2: Tommaso è una new entry, vedi?
0: Hai visto, una new entry. Buongiorno a Tommaso, anche perché se gli altri ragazzi un po' spariscono, dobbiamo avere dei nuovi personaggi che ci salutano la mattina.
2: Ma Tommaso si trova nel cuore di Roma.
0: Ah, ecco. Tommaso,
1: diciamo, dobbiamo... che c'era la vecchia pubblicità che diceva
2: Tommaso vende la frutta.
0: Ah,
1: Tommaso, non riesco a intervenire.
0: Allora, cosa dicevi di Tommaso?
2: Oggi cosa c'è di buono?
4: Oggi abbiamo
1: ma tanto non riesco a intervenire, quindi mi parlano sempre sopra, perciò non te posso.
0: Allora, c'era qualcosa che voleva dire il peperoncino a Tommaso. Dici, peperoncino, vai.
1: Dicevo che c'era la vecchia pubblicità di Tommaso, la scoppa fica naso.
0: Ah,
1: la ricordate?
0: No, io non la ricordo questa pubblicità della scoppa.
2: Nemmeno io.
0: Nemmeno noi. Nemmeno Tommaso. E invece...
2: Tommaso scopa il canaso.
1: Sì, era un nuovo prodotto, nel senso che arrivava dappertutto, sotto, negli angoli sotto.
0: Ecco, era una cosa
1: per così. Quello, era pubblicità di...
0: Bene ragazzi, siamo verso le 6.54, già passati da un po' di secondi, io ho già pronta la sigla, voi contate fino a 17 secondi, fino a 3 e poi faremo i saluti finali. Allora, quando siete pronti io faccio partire la sigla.
2: Insieme al peperoncino?
0: Sì.
2: 1, 2, 3, signore e signori.
1: Sigla.
5: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
6: Non è mai troppo presto.
5: Con Giuseppe Cesena.
0: E allora ragazzi, iniziamo con i saluti, partiamo col peperoncino, vai con il tuo saluto del giorno e con l'augurio del giorno. Vai peperoncino.
1: Buongiorno per tutto il giorno, tanti cari saluti e ancora buon compleanno alla nostra radio e al nostro conduttore del programma, ideatore e conduttore.
0: E allora andiamo con Marco, Giovanna e Tommaso, uno alla volta.
2: Allora, Tommaso è entrato nel camion.
0: Vabbè, allora, grazie, vabbè, grazie.
2: E però io, Giovanna, sì, vado prima le donne.
0: Sì.
3: Buongiorno e buona giornata a tutti, ancora tantissimi auguri.
0: E a risentirci questa sera. Marco!
2: Happy birthday, Giuseppe Cesena.
0: Grazie Marco, e a risentirci Roma questa sera con Andrea Candeo alle 20 di sera. Ciao ciao ragazzi a tutti, buona giornata.
3: Buona giornata, ciao.
1: Ciao.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Castelvecchio Pascoli. E nel 1943, mentre le truppe alleate sbarcavano a Salerno e a Taranto, si costituiva a Roma il Comitato di Liberazione Nazionale per l'opposizione italiana ai regimi fascista e nazista. Nel 1952 la televisione italiana, in fase sperimentale, trasmetteva il suo primo telegiornale, condotto da Furio Caccia, andava in onda da Milano alle 21 e durava 15 minuti, con la sigla Giramondo di Egidio Storaci, usata ancora oggi con un diverso arrangiamento. Nel 1973 a Belgrado Novella Calligaris conquistava il titolo mondiale degli 800 metri stile libero di nuoto, fissando a 8 minuti 52 secondi e 973 il nuovo primato mondiale. Nel 1998 moriva 55enne a Milano l'autore e cantante Lucio Battisti, uno dei più significativi autori e interpreti della musica italiana. Nel 2003, dopo molti drammatici attacchi all'uomo, l'Italia vietava l'addestramento dei cani di razza Pitbull. E nel 2013, due anni di studi attribuivano ufficialmente a Vincent van Gogh la paternità del dipinto Tramonto a Montmajour, conservato in Norvegia come opera di altri autori. Nascevano il 9 settembre, nel 214 l'imperatore romano Lucio Domizio Aureliano, nel 1737 lo scopritore dell'elettricità biologica Luigi Galvani, nel 1908 lo scrittore Cesare Pavese e nel 1918 il nono presidente della Repubblica Italiana Oscar Luigi Scalfaro. Sono nati oggi anche i cantanti Otis Redding nel 1941, Johnson Rigueira nel 1960, Michael Bublé nel 1975 e Francesco Gabbani nel 1982, l'attore Hugh Grant nel 1960, l'imprenditore Marco De Benedetti nel 1962 e il giornalista Alberto Matano, nato in questo giorno nel 1972. Ultima segnalazione per il 9 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

termico. Arriva infatti la prima perturbazione di origine atlantica. A Potenza ieri sera in poco più di 6 minuti è caduto circa mezzo centimetro di pioggia, accompagnato da raffiche di vento con punte di 70 km orari. Il calcio con la Champions League inizia al Bernabeu l'avventura europea dell'Inter, che però finisce con una sconfitta per 2-1 siglata da un Real Madrid piegato da tante assenze. La doppietta arrivata nel giro di 10 minuti porta le firme di Mbappé e Valverde. Poi Carlos Augusto accorcia le distanze per l'Inter. Oggi tocca a Napoli-Arsenal in campo alle 21. Ed è tutto, a più tardi.

0: ogni giorno per accompagnarti ovunque tu sia.
1: Lo scavventure sentimentali, nate in un angolo della città.

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

0: suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.
1: Parlavamo a casa tua.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

e dolorosa. Intanto caos nei cieli del Regno Unito, ancora decine di voli cancellati, secondo Flight Radar 24 sono 177 soltanto oggi, quasi tutti all'aeroporto di Londra Heathrow a causa di un problema di sistema. E siamo allo sport, il calcio. Inizia al Bernabeu l'avventura europea dell'Inter di Chievo, che però finisce con una sconfitta per 2-1 siglata da un Real Madrid condizionato da tante assenze. Il vantaggio arriva nel giro di 10 minuti e porta le firme di Mbappé e Valverde, poi Carlos Augusto accorcia le distanze. Oggi alle 21 tocca a Napoli Arsenal. Ed è tutto, a più tardi.

Benvenuti a bordo, cari naufraghi volontari. Qui è il vostro comandante che vi parla, Saverio Lombardi, viaggiando Night and Day Radio Show, nona stagione.

Oggi sintonizziamo le nostre frequenze sui prigionieri del lusso, le cronache da un condominio galleggiante. Un nostro viaggio mistico dentro quell'esperimento sociale di massa, la crociera. È un'esperienza sociale estrema che molti chiamano vacanza. Avete presente quel paradiso galleggiante promesso dai cataloghi patinati? Beh, dimenticatevelo. Oggi vi smantello l'illusione partendo dal momento esatto in cui poggiate piede sulla passerella. Con la vostra valigia straripante, la carta di credito che già trema nel portafoglio. Mettetevi comodi che tra poco si salpa, molliamo gli ormeggi per un'ora di grande musica in mare aperto. The Love Boat in sottofondo. La nave dell'amore. Avete mai fatto una crociera? Io sono appena tornato. E adesso vi racconto com'è andata. Vi ricordo di interagire con le nostre pagine social, di scaricare l'app. La grande musica è sempre qui, su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. L'avventura di una crociera inizia sempre con una bugia che raccontiamo a noi stessi sarà una vacanza rilassante. Tutto inizia in quel terminal, un luogo non luogo che unisce l'efficienza di un aeroporto al caos di un mercato degli animali. Lì vi sequestrano i bagagli, promettendo che li troverete in cabina, mentre voi vagate per ore con un'ansia addosso di aver perso tutto. Intanto vi fotografo a tradimento davanti a un timone di plastica, obbligandovi a un sorriso che ritroverete stampato a 20 euro nel negozio di foto della nave.

Holiday Madonna. Il vero battesimo del fuoco sulla nave è il collegamento della carta di credito al pass di bordo. In quel preciso istante i vostri soldi non esistono più. Il denaro diventa un concetto astratto. Ricordatevi però che ogni bit del lettore magnetico collegato alla vostra tessera vi avvicina alla bancarotta. Con l'All Inclusive vi sentite dei re, ma siete soltanto degli ostaggi felici.

Ormai è fatta, siamo in acque internazionali. La vita sul ponte scorre tra sole e totale libertà. La nostra destinazione? Potrebbe essere Rio de Janeiro. Mario Biondi and the Hi-Fi Quintet, Rio de Janeiro Blue.

Ma qual è il primo pensiero su una nave da crociera? Il primo pensiero su una nave da crociera è il ristorante. Il tempio indiscusso della navigazione, il ristorante e il suo spietato alter ego, il buffet continuo. Qui la civiltà umana regredisce all'età della pietra più o meno in 3 secondi. Il tempo di capire dov'è il buffet. Ma ne parliamo tra poco.

Dicevamo la guerra del buffet. Persone insospettabili che nella vita di tutti i giorni mangiano un'insalatina scondita si trasformano in macchine da guerra, capaci di scalare montagne di lasagne alle 7 del mattino. Chiamiamolo accumulo compulsivo. Se c'è del cibo gratis, va preso, anche se fosse una composizione geometrica anguria e salsiccia. E i camerieri che vi guardano. E vi chiamano pure per nome.

Potremmo chiamarla la festa del giubbotto salvagente. Tutti in fila come i pinguini arancioni sul ponte, a farsi spiegare come non affogare, mentre la nave sta rollando, magari in direzione Copacabana.

Lo so che la state cantando, ma sto cantando anch'io. Copacabana. Insomma, siete sul ponte a fare l'esercitazione. Un quarto d'ora di sguardi smarriti, di foto imbarazzanti, la certezza che in caso di pericolo calpestereste chiunque. E il bello è che questa esperienza si trasforma in un tragicomico speed date. L'ansia da prestazione dei single a caccia di sguardi per raggiungere la donna della propria vita. Bisogna sembrare misteriosi e attraenti con quel fischietto di plastica e con quel giubbotto arancione. Ricordatevi che l'esercitazione è obbligatoria appena lo sbarco nel primo porto. E mentre tutti si godono la vacanza, qualcuno fa l'esercitazione anche con l'app, si può fare. Sull'app ti spiegano di tutto. Ti spiegano anche che questa nave raggiunge i Caraibi, mare turchese, spiagge esotiche e la voce di Billy Ocean.

Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi, nona stagione. Vi ricordo di interagire con le nostre pagine social, di scaricare l'app, di mettermi un cuoricino. Oggi parliamo di crociere, ma prima Jack Savoretti, Too Much History.

Allora, com'è andato il primo giorno di crociera? Vi siete orientati tra i ponti, avete trovato il ristorante, il centro benessere, il buffet. La nave è una piccola città. Ma i drammi si consumano anche sul Ponte 9, il vero teatro di guerra, dove c'è il dramma della piscina. Provate a cercare un lettino mentre camminate come The Walking Dead, dopo aver dormito poco, a già le 8 del mattino. Esiste la mafia dell'asciugamano invisibile, persone che si svegliano all'alba e lasciano crema solare e asciugamano su un sdraio per prenotarla. Poi ritornano a dormire fino a mezzogiorno. Si rischia l'incidente internazionale.

0: E poi l'acqua?
1: L'acqua della piscina, nelle foto piscina olimpionica, ma invece è una pozza dove la densità umana supera quella della fermata Loreto della metropolitana rossa di Milano nell'ora di punta. Voi ridete, ma c'è l'animazione che vi urla dentro il microfono a 110 decibel, costringendovi a fare i balli di gruppo con l'acqua alle ginocchia.

Quindi siete saliti a bordo, avete recuperato le vostre valigie, avete trovato la vostra cabina. Cabina interna, cabina con vista mare, cabina con balcone, a seconda del budget. Avete fatto l'esercitazione antincendio e per il naufragio sapete già dov'è il vostro punto di ritrovo e la vostra scialuppa. Avete capito che nel ristorante vi danno i piattini e dovete chiedere il bis, e invece al buffet vi abbuffate nel vero senso della parola. Avete capito che per trovare una sdraio sul ponte o in prua o in poppa bisogna alzarsi presto la mattina. Perché voi andate in vacanza per rilassarvi, per dormire dopo un anno di stress lavorativo. Ignari che nel pacchetto vacanza sono nascoste le escursioni. Delle vere e proprie maratone forzate. Se pensate che scendere a terra sia una liberazione, non avete mai provato le escursioni. La sveglia suona alle 6 del mattino per fare colazione e poi si attende al punto di ritrovo il vostro capo comitiva. E poi, con l'aria condizionata a meno 15, vi trovate su un autobus a più 50. Un pullman bollente.

Unstoppable, James Blunt. E voi siete anche voi come James Blunt, instoppabili. Intanto fuori c'è la guida che vi aspetta con la bandierina colorata. Dovete seguirla come un messia, vi trascina passo a passo attraverso città storiche con il microfono, mentre voi ascoltate in cuffia qualsiasi rumore, tranne la voce. Quel programma che prevede la visita al Sasso Millenario in 4 minuti netti, più la foto e 15 minuti nel negozio di souvenir. Ma l'intera giornata è dominata dall'ansia. Quale? Adesso ve la spiego.

0: like an Egyptian.
1: Bengals.
0: Walk like an Egyptian.
2: Dicevamo, l'intera giornata è dominata dall'ansia, quella di perdere la nave. Vivrete con lo sguardo fisso all'orologio, terrorizzati dall'idea di essere lasciati a terra, in ciabatte, pantaloncini corti col beige della nave, mentre quel colosso d'acciaio si allontana col comignolo acceso. Per chi si fosse sintonizzato adesso, stiamo parlando di crociere, eh?

E poi finalmente si va su quel ponte della nave col tramonto, quell'ora d'oro con lo spritz in mano. Tutta poetica, tutta selfie, tutta video da mandare ai parenti invidiosi. Siete in crociera con Saverio Lombardi.

0: Il tramonto sul mare è un evento poetico, teoricamente. È il più grande ingorgo fotografico della storia moderna. 800 passeggeri che si ammassano simultaneamente sul lato sinistro della nave, pronti a calpestarsi pur di catturare lo stesso identico riflesso arancione sull'acqua. Questo prima dello spritz. Poi vi accaparrate lo spritz e provate a fare il selfie romantico di coppia, ma il vento trasforma i vostri capelli in quelli di Napo Orso Capo. Sembrate delle scope, praticamente. E mentre il sole scompare all'orizzonte, vi preparate psicologicamente per la cena.
1: Say low,

J-Lo, On the Floor. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi, il vostro comandante. State in crociera con me, ragazzi, perché stasera vi porto in discoteca. Quando cala il buio, la fauna della nave si sposta in discoteca, quell'ecosistema unico al mondo dove le barriere generazionali crollano. Qui troverete vispi settantenni che scatenano sulle note della techno commerciale il loro modo di muoversi. Poi ci sono i tentativi di rimorchio di approccio destinati al fallimento sistematico. Quelle figure che poi verranno commentate nella colazione del giorno dopo. Intanto vi offrono dei cocktail in bicchieri di plastica fosforescenti, mentre il vostro mal di mare dai primi segni di vita. Ma voi continuate a ballare, perché in sottofondo c'è In Deep, Last Night a DJ, Save My Life.

Chissà perché la musica che tira di più nella discoteca è sempre quella degli anni 70. Ci avete mai fatto caso? Sono tutti seduti ai tavolini col cocktail in mano. Ma quando parte un brano anni 70-80 sono tutti in pista a scatenarsi. Proprio perché il DJ vi salva la vita. Tra poco scenderete da questa nave, cari passeggeri. E si viaggia al contrario, vi sequestrano i bagagli la sera prima dello sbarco. Vi promettono che li troverete al terminal. E il risultato è che voi non dormirete per ore, pensiero di aver perso di nuovo i bagagli. E questo è un trauma che nemmeno la colazione al buffet potrà mettere a posto. Intanto aprite l'app della nave da crociera e trovate il riassunto delle vostre spese extra e tutto l'elenco degli spritz che vi siete fatti, la foto col timone finto, i massaggi alla spa. Ricordatevi, se non saldate il conto non scendete dalla nave. It's not a problem that I can't fix, 'cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on the double and you don't... Tutti in fila per lo sbarco finalmente e vedete la nave che si allontana. Giurate a voi stessi che la prossima vacanza sarà in un rifugio di montagna, lontano dal buffet e dagli animatori. Almeno fino a quando non vedrete la prossima pubblicità di una nave da crociera. Well, all right. Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi, nona stagione, prima puntata. Dub time. Ci vuole un po' di transizione dalle vacanze al lavoro. Un giro in crociera, io ho fatto quella delle isole greche. Scrivete, interagite, voi quale avete fatto? Quale non fareste mai più?

0: Bravi così, continuate a interagire con noi. Siete fantastici.
1: Cause I can do it in the mix, in the mix, in the mix, in the mix, in the mix, in the mix.
0: Questo in the mix veniva usato spesso negli anni 80, nelle serate in discoteca. In the mix, in the mix. Un'ora di viaggiando è quasi andata, ma la musica continua. E chi se ne va dal microfono, ragazzi? Sentite che ritmo. Lo so che avete la radio a tutto volume in macchina. Siete gli unici a girare in macchina insieme alle ambulanze ormai. Però vi vedo tutti pronti per ballare il prossimo pezzo. Give me some Jim Bonhorn. Viaggiando Night and Day Radio Show.

Mercoledì 9 settembre 2026, la Chiesa celebra San Pietro Claver. La luna è calante. Il proverbio di oggi, i panni sporchi si lavano in famiglia, invita a confinare vicende delicate entro un ristretto cerchio di persone interessate. E si celebra la Giornata Nazionale della Memoria dei Marinai Dispersi in Mare. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1543, a soli 9 mesi di età, Maria Stuarda veniva incoronata regina di Scozia. Era salita al trono quando aveva solo 6 giorni di vita per la morte del padre Giacomo V. Nel 1886 a Berna si firmava la Convenzione per la protezione delle opere letterarie e artistiche, con cui le nazioni riconoscevano reciprocamente il diritto d'autore. Nel 1913 il re d'Italia, Vittorio Emanuele III, stabiliva che il paese che ospita la sepoltura del poeta Giovanni Pascoli ne assumesse il nome diventando Castelvecchio Pascoli. E nel 1943, mentre le truppe alleate sbarcavano a Salerno e a Taranto, si costituiva a Roma il Comitato di Liberazione Nazionale per l'opposizione italiana ai regimi fascista e nazista. Nel 1952 la televisione italiana, in fase sperimentale, trasmetteva il suo primo telegiornale. Condotto da Furio Caccia, andava in onda da Milano alle 21 e durava 15 minuti, con la sigla Giramondo di Egidio Storaci, usata ancora oggi con un diverso arrangiamento. Nel 1973 a Belgrado Novella Calligaris conquistava il titolo mondiale degli 800 metri stile libero di nuoto, fissando a 8 minuti 52 secondi e 973 il nuovo primato mondiale. Nel 1998 moriva 55enne a Milano l'autore e cantante Lucio Battisti, uno dei più significativi autori e interpreti della musica italiana. Nel 2003, dopo molti drammatici attacchi all'uomo, l'Italia vietava l'addestramento dei cani di razza Pitbull. E nel 2013, 2 anni di studi attribuivano ufficialmente a Vincent van Gogh la paternità del dipinto Tramonto a Montmajour, conservato in Norvegia come opera di altri autori. Nascevano il 9 settembre, nel 214 l'imperatore romano Lucio Domizio Aureliano. Nel 1737 lo scopritore dell'elettricità

0: biologica Luigi Galvani. Nel 1908 lo scrittore Cesare Pavese e nel 1918 il nono presidente della Repubblica Italiana Oscar Luigi Scalfaro. Sono nati oggi anche i cantanti Otis Redding nel 1941, Johnson Rigueira nel 1960, Michael Bublé nel 1975 e Francesco Gabbani nel 1982, l'attore Hugh Grant nel 1960, l'imprenditore Marco De Benedetti nel 1962 e il giornalista Alberto Matano, nato in questo giorno nel 1972. Ultima segnalazione per il 9 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Bentrovati, buon mercoledì 9 settembre con il GR delle buone notizie. Per la prima volta al mondo una persona non vedente ha recuperato la vista dalla totale cecità grazie a un trapianto da occhio a occhio. L'intervento è stato eseguito alla Città della Salute e della Scienza di Torino. Per la prima volta nella storia della medicina, l'equipe guidata dal professor Michele Reibaldi ha eseguito con successo un autotrapianto completo del segmento anteriore dell'occhio e della parte centrale della retina da un occhio all'altro della stessa paziente. Eccezionale operazione ha permesso alla signora Elena, 67 anni, di recuperare la vista dopo oltre 5 anni di totale cecità. Il Brasile mette al bando il foie gras e diventa il secondo paese del mondo dopo l'India a vietarne produzione e commercializzazione su tutto il territorio nazionale. La nuova normativa proibisce la produzione, l'importazione, l'esportazione e la vendita di alimenti ottenuti attraverso il gavage, la pratica di alimentazione forzata usata per ottenere il fegato ingrassato di anatre e oche. La legge entrerà in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e prevede per chi la violerà pene detentive da 3 mesi a 1 anno, oltre a sanzioni economiche. La Spagna dichiara guerra al fumo. Il Consiglio dei Ministri spagnolo ha approvato un nuovo disegno di legge promosso dal Ministero della Salute. Il provvedimento deve poi passare in Parlamento per il via libera. 4 le misure principali: l'ampliamento degli spazi liberi dal fumo, la limitazione dell'accesso e del consumo da parte di minori, l'equiparazione delle sigarette elettroniche a quelle a base di tabacco e il divieto a ogni forma di pubblicità e promozione del prodotto. Megan Fox sta per tornare nei panni di uno dei suoi ruoli iconici, ufficialmente in arrivo il sequel di Jennifer's Body, commedia horror del 2009 diretta da Karin Kusama. Le riprese inizieranno a ottobre a Vancouver, in Canada, e vedranno il ritorno della sceneggiatrice Diablo Cody insieme ad Amanda Seyfried nel ruolo della coprotagonista. I botteghini e la critica all'epoca l'avevano bocciato a chiare lettere, ma recenti trend social gli hanno dato un'altra chiave di lettura rimasta finora accantonata. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con la cronaca: arrestati dai carabinieri e dalla polizia i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra della Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, ucciso nel parco degli Acquedotti a Roma il 7 agosto del 2019. Eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 7 persone, indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan. L'Iran attacca navi e petroliere americane nel Golfo in rappresaglia contro le azioni statunitensi di ieri. Intanto la Gran Bretagna, insieme ad altri 11 paesi, annuncia il divieto di importazioni di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Tra i firmatari non c'è l'Italia. Telefonata a Trump Putin dopo la missione degli inviati americani a Mosca e Kiev. Non abbiamo alcun piano di aggredire l'Europa, avrebbe assicurato il leader russo, secondo quanto riferito dal Cremlino. Da Londra e Berlino forniture di missili Patriot all'Ucraina. Budapest espelle 10 diplomatici russi per attività inaccettabili. Mosca replica, la risposta sarà dura e dolorosa. Il prezzo del gas sale ancora e ritocca i massimi da gennaio 2023 sotto riflettori le tensioni geopolitiche, in particolare in Medio Oriente. precedente e i livelli degli stoccaggi in vista dell'inverno. Ad Amsterdam le quotazioni registrano un rialzo del 3,3%. Il tennis. Agli US Open Simone Bolelli e Andrea Vavastori battono Krajcek e Mektić al termine di una battaglia di oltre 3 ore e per la prima volta gli azzurri sono ai quarti di finale del torneo americano. Adesso l'asticella si alza ancora contro Harrison e Skupski, campioni in carica dell'Australian Open. Ed è tutto, a più tardi.

Troppo spesso togliamo tempo ai nostri amici per dedicarlo ai nostri nemici. Lo ha spiegato Hermann Hesse. E noi della redazione Fucsia di 7 Va per almeno mezz'ora al giorno seguiamo il suo insegnamento. Almanacca infatti va in onda per voi e vi vogliamo bene. Bentrovati in antenna da Marjorie Maranca. Fabrizio Caramagna redige col cuore colorato di verde, giallo e blu. Molti luoghi sanno raccontare con le immagini, pochi sanno farlo anche con il ritmo e la musica.

Shanks Bukowski mette i portafogli da un lato del cuore, o quasi, quando ci ricorda che i soldi sono come il sesso, sembrano molto importanti quando mancano.

il telescopio di redazione punta verso il cielo. Ecco il momento dello zodiaco in almanacca. Ariete, incontri d'amore in questo periodo. Toro, i pianeti sono dalla vostra parte. Gemelli, pene d'amore in arrivo. Cancro, piccoli problemini sul lavoro. Leone, ostacoli da superare, ma tornerai sereno. Vergine, attenzione alle frequentazioni. Bilancia, amore a 5 stelle. Scorpione, periodo di stress. Sagittario, periodo bomba. Capricorno, sempre più innamorati. Acquario, cielo minaccioso, ma saprete trovare lo spiraglio giusto. Pesci, andrà sempre meglio per voi. Are you with us out there?

James Dent regala originalità alla nostra collezione di frasi dedicate alla bella stagione. Un perfetto giorno d'estate è quando il sole splende, il vento soffia, gli uccelli cantano e il tagliaerba è rotto.

arreda, come ci ricorda in questa sua massima. A riempire una stanza basta una caffettiera sul fuoco. Per completare con un prelibato aroma i vostri momenti, chiedete qui in radio.

Roberto Gervaso ha scritto che per conoscere un prodotto basta uno spot di un minuto, per conoscere una donna non basta una vita, per continuare a conoscere noi della redazione rosa di 7va.fm non perdete un appuntamento con Almanacca di domani. Ancora un disco preceduto comunque al solito da Un bacio by Marjorie Maranca.

Ronny Esposito percussione, Rino Zurzolo al basso, Gio Amoruso e Tullio De Viscovo alla batteria.

0: viene attribuito per un po' di brio in più, ma il suo vero significato è prezioso. Il 22 è il pazzo, espressione dei propri sentimenti reali.
1: Sono pazzi, sono pazzi. E voglio essere chi voglio, è uscito fuori la casa, quindi sono pazzi. I sono pazzi.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Si apre con una sconfitta contro il Real Madrid della League Face di Champions League dell'Inter. I ragazzi di Kiev cadono 2-1 contro il grande ex José Mourinho alla Santiago Bernabeu, dove sono Mbappé e Valverde a decidere il match con il loro gol nel primo tempo, mentre la rete di Carlos Augusto serve solo ad accorciare le distanze nella ripresa. Eravamo consapevoli delle difficoltà, ma la squadra ha reagito bene, ha commentato Mister Kiev dopo il match.
1: Ho visto una squadra che ha avuto il coraggio e la personalità di venire a Bernabeu, consapevole di quello che è il Real Madrid, però non possiamo venire a speculare perché stiamo cercando di creare qualcosa di importante per il futuro, e per quello che ho visto io stasera in campo sono fiducioso che le cose stanno andando nella direzione giusta.
0: E stasera alle 21 tocca a Napoli Arsenal. La missione, per quanto ardua, è possibile con la spinta del Maradona, che può spaventare chiunque. L'obiettivo principale è quello di fermare l'emorragia di risultati negativi che stanno accompagnando il Napoli da un paio di settimane. Due sconfitte come Inter, entrambe particolarmente pesanti dentro un campionato che è appena cominciato ed è già di rincorsa. Contro i vice campioni d'Europa e i campioni dell'ultima Premier, Allegri arriva con un centrocampo inedito e dettato dall'emergenza. Al posto di McTominay giocherà De Bruyne, la cui esperienza servirà. Al posto di Anguissa toccherà Gilmour. Al centro ci sarà Lobotka, che dovrà innescare il tridente offensivo formato da Politano, Højlund e Alisson Santos. La difesa, nonostante i 5 gol subiti nelle ultime due gare, resta quella con Di Lorenzo e Oliveira esterni e Rachmani al centro con Rafa Marin. Ancora infortuni in casa Juventus. All'infermeria della Continassa già affollata si sono aggiunti Manuel Locatelli e Jérémy Boga. Il capitano bianconero è stato operato a Lione e l'intervento è perfettamente riuscito. Spalletti non lo avrà a disposizione per 5-6 mesi. Per Boga, lesione di medio grado del bicipite femorale, 45-60 giorni i tempi di recupero per lui. Il tennis. Ci sono partite che si vincono con la tecnica ed altre che a un certo punto si vincono soprattutto con la testa. Quella di Simone Bolelli e Andrea Vavassori appartiene decisamente alla seconda categoria. Agli US Open, gli azzurri testa di serie numero 4 battono Krejcek e Mekic, quindicesimi favoriti del seeding, al termine di una battaglia di oltre 3 ore. 4-6, 7-6, 7-6 il punteggio finale. Mondiali di basket femminili, Italia contro Australia, chi vince va ai quarti contro la Spagna, chi perde va fuori. Le azzurre di coach Andrea Capobianco sfidano una delle istituzioni cestistiche degli ultimi decenni, l'Australia, che ha Sandy Brondello la guida tecnica. Per la nostra nazionale è un confronto ancora una volta di proporzioni enormi. Il match tra Italia e Australia dei mondiali di basket si giocherà questa sera alle 20.45 alla Berlin Arena. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions & Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Music Energy, un programma in collaborazione con Magilla Spettacoli. Lo spazio che vuole proporre tutte le anteprime della musica. Conduce in studio Nancy Fazzini. Nancy Fazzini.
1: E benvenuti a questa nuova puntata di Music Energy in diretta dagli studi di Independent, in regia il nostro Daniele Liberato. Oh, oggi ho un ospite molto molto particolare che vorrei assolutamente presentarvi, il nostro Bobby, Bartolomeo Merlo in arte Bobby. Ciao!
2: Ciao, ciao a tutti, un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
1: Ma come questo nome? Come mai?
2: Non lo so neanche io, in realtà me l'ha messo mio zio così dal nulla, e da lì tutti hanno iniziato a chiamarmi Bobby. Poi è molto simpatico come nome.
1: Sì, assolutamente sì, e soprattutto rimane in mente, devo dire la verità. Rimane assolutamente in mente. Come inizia il tuo percorso musicale? Come ti avvicini alla musica?
2: Diciamo tutti i miei amichetti volevano fare i DJ, io invece ho iniziato a studiare un po' la chitarra, vedendo che comunque ero portato nel giro di 2-3 mesi dove facevo le lezioni, quello lì mi ha detto studia perché tu riuscirai a fare cose. Io alla fine di studiare non avevo voglia, come i miei amici sono finito a fare il DJ, diciamo, con una base però di musica teorica anche.
1: Ma questo è importante.
2: Sì, molto.
1: Soprattutto perché ovviamente ti dà la possibilità di spaziare verso mondi che solitamente DJ non, diciamo, non toccano, e mondi che chi fa musica ovviamente non, con cui non ci si confronta, che è quella poi magari la musica da discoteca.
2: Esatto, sì, diciamo mi dà una spinta in più nelle produzioni.
1: Ma tu hai vinto, insomma, hai partecipato anche a dei contest importanti, vincendo il premio per la critica, insomma, diciamo che troppe ne hai fatte.
2: Sì, diciamo di sì. Diciamo ero piccolino, ho partecipato a questa DJ Competition qui sulla mia isola e ho ricevuto questo premio, e poi ho iniziato a suonare come resident nello stesso locale dove si è fatta questa sfida.
1: 2014 inizia una profondissima collaborazione.
2: Nel 2019 con Ponti,
1: mi riferivo a White Beach.
2: Io ho iniziato, diciamo, la mia prima esperienza lavorativa a livello di DJ, ho iniziato nel 2014, e da lì ho sempre provato a lavorare in quest'ambito, diciamo.
1: E poi stavi dicendo, è stata il 2019 la più importante collaborazione.
2: Sì, per me sì, perché collaboravo, sì, esatto, con Fonti, siamo molto amici e lui mi ha portato, diciamo, a suonare in tutti i club dove suona lui, nelle isole. Mi ha fatto fare una bella estate prima del Covid.
1: Impegnativa.
2: Sì, molto, ma anche molto divertente, molto ricca di esperienze.
1: Ma io farei sentire subito qualcosa, giusto per... Lo vuoi lanciare tu il primo brano? Che dici? Lanciarmelo, dai, come un vocal.
2: Beh, il primo brano è Bobby Fiat Stan, si chiama Falling, ed è molto radiofonico.
1: Beh, sentiamocelo subito. Regia.

0: Rientriamo da questo pezzo super stra iper radiofonico. Raccontacelo un po', va?
1: Beh, questo pezzo intanto è stato scritto da Stan, composto insieme a me, e parla di un ragazzo, diciamo, che perde un po' la testa per questa ragazza. È nato durante il lockdown, come questa collaborazione tra me e Stan. Diciamo sì, l'intento era quello di creare qualcosa di molto radiofonico, di molto soft, ecco, non proprio da pista, ma più da mentre sorseggi un cocktail, ascolti un po' di buona musica.
0: Invece il secondo brano che manderemo?
1: Beh, il secondo è
0: How Deep,
1: sì, è un brano slap house. È nato sempre da un vocal che io, cercando, ho trovato questo sample di questo vocal e mi ha ispirato molto. Essendo che questo genere, la slap house, appunto, va molto molto forte in questo periodo, ho cercato di riprodurre, diciamo, una specie di hit dei giorni d'oggi.
0: E come, diciamo, quando è uscita, come ti sei sentito? L'hai fatta già live oppure ancora non la proponi?
1: Beh, sì, diciamo che era un periodo un po' senza live, quindi poi ora ultimamente sto iniziando di nuovo a suonare e la sto cercando di proporre nei miei DJ set, e vedo che comunque il pubblico risponde molto bene.
0: Sei social? Possiamo stalkerarti?
1: Molto, molto social, soprattutto su Instagram. Facebook non lo uso tantissimo perché, come dicevano i ragazzi, è un po' più da boomer. Però, diciamo, le mie cose le pubblico più su Instagram. Sì, è da boomer.
0: Quindi ci dai degli anziani? Lo dico subito alla regia.
1: No. Diciamo, noi ragazzini siamo un po' più ragazzini. Noi ragazzi, giovani, siamo un po' più su Instagram.
0: Assolutamente sì. Come possiamo trovarti su Instagram?
1: Tutti. Ma guarda, su Instagram ho due profili. Uno Bartolomerlo-DJ, che è quello un po' più privato, dove pubblico gli affari miei, ecco, per essere più...
0: Beh, noi stalkeriamo tutto, sia la parte musicale.
1: E poi un altro dove pubblico soltanto roba di musica artistica, comunque, che è Insta Bobby Music.
0: Io non so come ringraziarti per essere stato con noi. Approfitto subito per sentirci How Deep.

Vuoi promuovere il tuo brano? Invia un'email con il tuo contatto telefonico a magillaradioproduction@gmail.com. Il prossimo protagonista su Music Energy potresti essere tu.

Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

attribuito al fratello della vittima, nel quale l'uomo avrebbe scritto di averla uccisa e di volersi togliere la vita. I carabinieri lo stanno cercando. Il ministro Giorgetti fissa i primi paletti nelle cantiere manovra. Sul tavolo c'è l'idea di un vantaggio fiscale alle imprese disposte ad alzare gli stipendi e anche l'opportunità di elevare il limite per quanto riguarda la flat tax. Sul nodo banche Giorgetti non si sbilancia, ma sottolinea che introducendo elementi di concorrenza gli extra profitti scenderebbero. Il tennis e lo US Open delle sorprese. Dopo la debacle degli italiani nei singolari, saluta New York anche Carlos Alcaraz. Il campione in carica non potrà difendere il titolo vinto un anno fa. A volare in semifinale è infatti Ben Shelton. Nel doppio, Simone Bolelli e Andrea Vavassori battono Krajicek e Mektić e approdano ai quarti di finale. Ed è tutto, a più tardi.

di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Stavo pensando che mi spavento non avere storie da raccontare qui dall'alto del terzo piano di questo grande zoo comunale, qui tra i leoni da tastiera, le puttane, le gazze ladre, qui dove tutto quello che luccica è proprietà statale. I bruchi sono solo bruchi, non diventano mai farfalle, me l'ha detto uno con i buchi sulle braccia, su queste

mantenere. Qui nel locale fatto di acari, sorvegliato dalle pantere. Qui dove il mare luccica, ma soltanto per le lampare. Qui dove i soldi a noi ci hanno reso solo formiche.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

aperta. Così si indebolisce la credibilità dello Stato, e il commento della Premier Meloni. Medio Oriente, le guardie rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver attaccato 2 navi statunitensi, 8 petroliere ed altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro gli attacchi statunitensi di ieri. I Pasdaran hanno inoltre dichiarato di aver bombardato una base militare statunitense in Giordania. Siamo al calcio con la Champions. Inizia al Bernabeu l'avventura europea dell'Inter di Chievo, che però finisce con una sconfitta per 2-1 siglata da un Real Madrid condizionato da tante assenze. Il vantaggio nel giro di 10 minuti grazie a Mbappé e Valverde, poi Carlos Augusto accorcia le distanze per l'Inter. Oggi tocca Napoli-Arsenal in campo alle 21. Ed è tutto, a più tardi.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

0: Yeehaw!
1: Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine. Senza fine, senza fine, senza fine.
1: Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

0: Ogni weekend Radio Meano si trasforma nella discoteca più famosa di tutti i tempi, lo Studio 54.
1: 54.
0: Un'ora con i più grandi successi disco and dance 70-80 suonati nella mitica discoteca di New York City.
1: New York City.
0: Studio 54. Ogni sabato alle 21 e domenica alle 11 su Radio Meano. Music selected by Paolo Giusti.

0: May I have your attention, please?
1: STS, Station to Station.
2: Music Discovery.
3: Station to Station. Alla scoperta e riscoperta della musica più bella. Si sale a bordo e si viaggia con noi. Sono Roberto Arricale e dalle 22 alle 24 ogni martedì in diretta vi aspetto qui su Radio Meano.

onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

Sei all'ascolto di Radio Meano, la web radio delle Dolomiti Bellunesi. Radio Meano, ci puoi trovare anche su Play Store. Scarica la nostra nuova app. Radio Meano, passione vera. Ascoltala in tutta la sua semplicità.

0: Radio Meano. Tutta un'altra musica. Ascoltala in tutta la sua semplicità e rimarrai stupito.
1: Occhi lucidi se penso quanto tempo abbiamo perso. Tu che mi uccidi ridendo, siamo polvere nell'universo. Lo sapevo e te l'avevo detto, sono sempre stato un po' diverso. Avrei fatto qualcosa di grande, lo sentivo crescere da dentro. E ora, ora, parla un po'.

le strade, le abitudini che avevo sai che non sono cambiate. Quelle fresse addosso come se fossero tatuate, fanno ancora male anche se adesso sono più lontane. È vero, ho fatto qualche soldo, anche se non ne parlo, preferisco altro, anche se a volte mi rifugio e piango. E non perché mi sento stanco, ma perché combatto, ripeto a me stesso, non cambiare mai, guido, non farlo. Non

promesse le mantengo. Si è fatto tardi, sono nel parcheggio, le luci si spengono. Io non sono ancora pronto, voglio gridare fino a perdere la voce, non mi sentono. Domani finisce il mondo, salgo sul tetto a guardare il tramonto, così non mi prendono. Non sai quanto ne ho bisogno, ti chiedo scusa per ciò che t'ho fatto.

vivere, non farmene una colpa, anche se non mi importa, mi conosci, non cambierò mai. Per quando non siamo d'accordo, per quando pensavo è troppo, il filo non lo puoi scalfire, è fatto di granito. Ciò che vuole sentire un figlio è solamente ti amerò, indipendentemente da ciò che farai. La tua famiglia è il bene più prezioso e unico, ma se la vivi male è di sicuro il tuo peggior nemico.

te lo prometto, oh, oh, te lo prometto, oh, oh, te lo prometto, oh, oh, te lo prometto.

nel cielo passano le nuvole che vanno verso il mare, sembrano fazzoletti bianchi.

0: caro. Patrogliere iraniane attaccate anche 10 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz e il petrolio dunque prosegue la sua corsa. Il Brent supera quota $100 al barile. Il calcio con la Champions League: dopo la sconfitta dell'Inter contro il Real Madrid stasera, il Napoli sfida l'Arsenal al Maradona. Calcio all'inizio alle 21, vigilia invece per la Roma che è in viaggio verso la Turchia. Per i giallorossi manca solo Pellegrini, dunque squadra al completo in Turchia contro il Fenerbahce. Vigilia anche in casa Como, domani alle 21 al Sinigaglia arriva Ilipsia. È tutto, alla prossima edizione.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Parte con una sconfitta contro il Real Madrid della League Phase di Champions League dell'Inter. I ragazzi di Chievo cadono 2-1 contro il grande ex José Mourinho alla Santiago Bernabeu, dove sono Mbappé e Valverde a decidere il match con i loro gol nel primo tempo, mentre la rete di Carlos Augusto serve solo ad accorciare le distanze nella ripresa. Eravamo consapevoli delle difficoltà, ma la squadra ha reagito bene, ha commentato Mister Chievo dopo il match.
2: E mi prendo anche gli errori perché chiedo e pretendo determinate cose dai miei giocatori. Quello che mi interessa è come si reagisce agli errori, e direi che la squadra ha reagito bene perché è rimasta in partita, ha avuto l'atteggiamento giusto, l'atteggiamento corretto, rischiando anche qualcosina in più, consapevole del fatto che poteva concedere qualcosa. Abbiamo creato, abbiamo tenuto il possesso palla, abbiamo cercato di fare determinati accerchiamenti, siamo arrivati molte volte in area. Poi potete dirmi anche che il calcio si gioca per i gol fatti e quelli subiti, però mi prendo il coraggio e la personalità e non siamo venuti a speculare, ma siamo venuti a fare la nostra partita.
1: E stasera alle 21 tocca a Napoli Arsenal. La missione, per quanto ardua, è possibile con la spinta del Maradona che può spaventare chiunque. L'obiettivo principale è quello di fermare l'emorragia di risultati negativi che stanno accompagnando il Napoli da un paio di settimane. Contro i vicecampioni d'Europa e campioni dell'ultima Premier, Allegri non annuncia cambi tattici.
3: Non ci sarà assolutamente un cambio tattico, non saranno della partita McTominay, perché come tutti sapete subito questo piccolo intervento, e Anguissa che comunque ha un problema all'adduttore e quindi domani non sarà della partita. Neres è due discorsi diversi: se sta bene e il ginocchio non gli dà fastidio sarà disponibile, altrimenti sarà fuori anche lui.
1: Il tennis e lo US Open delle sorprese: dopo la debacle degli italiani nei singolari saluta New York anche Carlos Alcaraz. Il campione in carica non potrà difendere il titolo vinto un anno fa. A volare in semifinale è infatti Ben Shelton, che in semifinale l'11 settembre affronterà Francis Tiafoe nella derby americano. Nel doppio Simone Bolelli e Andrea Vavassori battono Krajicek e Mektić e approdano ai quarti di finale. Mondiali di basket femminili: Italia contro l'Australia, chi vince va ai quarti contro la Spagna, chi perde va fuori. Le azzurre di coach Andrea Capobianco sfidano una delle istituzioni cestistiche degli ultimi decenni, l'Australia, che ha in Sandy Brondello la guida tecnica. Per la nostra nazionale è un confronto ancora una volta di proporzioni enormi. Il match tra Italia ed Australia dei mondiali di basket si giocherà questa sera alle 20:45 alla Berlin Arena. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
12: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
13: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Puntuale come sempre anche in questa settimana, è giunta sulla nostra radio il momento di un nuovo appuntamento con Zona Rock, che neanche a dirlo, cari amici miei, parte sempre nello stesso modo.
15: Quando qualcuno chiede cos'è un rock and roll, io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama, poi il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
16: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà

solo 22 anni, ma Soleroy Collit ci racconta la storia di un amore a cui ha dovuto di rinunciare a tutti i costi. 22 anni, viene dalla Svizzera ed è colui, il disco nuovo che gira nell'ultimo periodo, che apre questo appuntamento con Zona Rock. Ben ritrovati cari amici miei, ovunque voi siate sparsi in questo pazzo mondo. È partito un nuovo appuntamento sulla nostra radio in sella alla musica rock e pop rock, come si fa in questo giorno da queste parti. Come sta andando la vostra settimana? Come sta andando questo tour de force? Come sta andando il tutto? Oserei dire, perché qui non se ne viene più a capo. Il giro tra le hits rock e pop rock è partito, dicevamo, però come faccio spesso nei nostri appuntamenti, subito rallento e vi faccio una carezza con questo disco dell'anno scorso esattamente. A me piace tanto e quindi ci vuole, no? Magari rallentare un po' i ritmi per poi riaccelerarli ancora una volta. Su Zona Rock siamo abituati a questo. Subito, Teddy Swims, God Went Crazy.

Il periodo è senza dubbio quello che è. Oserei dire, però la buona musica ci può aiutare magari a rilassarci un po'. The Neighborhood, il nuovo lavoro che ascoltiamo da qualche settimana. Come faccio sempre in apertura di Zona Rock, subito i contatti giusti per poter rimanere con noi, che sono quelli che, insomma, il necessaire, come quando si va al lavoro. Per Zona Rock sulla nostra radio c'è il necessaire da portare, ovviamente il drink tra le mani non deve mancare mai, ma c'è il sito della nostra radio da andare a visitare, c'è da scaricare le applicazioni della nostra radio per iOS e Android, c'è da andare a mettere sulla rubrica dei vostri smartphone e telefonini il numero WhatsApp 375 863 2965, e il sito di Zona Rock www.zonarock.net, dove ci trovate anche la chat. Lo dico da qualche settimana, se siete, insomma, avete un una macchina di nuova generazione, nell'infotainment, perché non si chiama più radio ma infotainment, c'è la possibilità, se siete fuori dall'Italia e all'estero, di cercare le radio in versione web, quindi potete portarci in giro con voi in tutto il mondo anche senza le applicazioni. Rimaniamo ancora nella musica nuova, tra un po' vi parlo di videogamer, però prima René Rap, il singolo si intitola semplicemente La

primo salto agli anni 80, come facciamo su Zona Rock spesso e volentieri. La macchina del tempo di Zona Rock funziona e funziona bene. 1987, il re della musica rock e pop rock, Michael Jackson, Give It To Me. Vi stavo dicendo che vi avrei parlato di gamers, avete sentito bene, perché secondo una ricerca gli psicologi hanno stabilito che gli amanti dei videogames sono i migliori mariti e fidanzati. La psicologia e le neuroscienze confermano che chi gioca regolarmente ai videogiochi sviluppa abilità utilissime anche in una relazione. I gamer prendono decisioni rapide, gestiscono problemi complessi e mantengono la calma perfetta nei momenti difficili di coppia. Abituati a perdere e a riprovare, hanno un'alta tolleranza alla frustrazione, non mollano alla prima difficoltà e sono sempre lì per tentarci ancora una volta. Nei giochi di gruppo anche imparano a collaborare, ascoltare e supportare. Adesso uso un termine da gamer: skill fondamentali per una relazione sana, oserei dire, no? Se il tuo partner gioca ai videogiochi, ovviamente questo discorso vale per i maschietti e le femminucce, vuol dire che magari avete trovato un alleato perfetto, no? Cosa ne pensate di questa storia voi? Di quale parte di cerchia fate? Dei videogamer o di quelli che si mettono sul divano a guardare la partita e poi urlano se vengono disturbati? I Queen.

0: fatta fuori la prima parte di Zona Rock, giù con la seconda mezz'ora insieme, che è sempre dedicata più alla musica che alle parole, arriva la Trisequence.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando ero un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento. Perché sarò come te, zio. Ora sarà un vero rock and roller.

Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers. Zona Rock 3 Sequence, tre grandi successi uno dopo l'altro.

0: La Three Sequence di quest'oggi tutta dedicata alla musica della seconda metà degli anni 90. Abbiamo cominciato con i Red Hot Chili Peppers, My Friends del 1995, per continuare con gli Oasis, Don't Look Back in Anger del 1996. Gli Oasis che hanno fatto il record lo scorso anno per quello che sono stati gli incassi dei concerti e anche come numero di presenze, per concludere poi con i The Verve, questa che stiamo ascoltando, che abbiamo appena ascoltata, The Drugs Don't Work, che chiude la Three Sequence di quest'oggi. Come dico sempre, se volete potete partecipare in attivo anche voi con la stesura della Three Sequence scrivendo al nostro indirizzo di posta elettronica.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Zona Rock. Zona Rock.

prima dell'esplosione nel mondo della musica, Benson Boone era conosciuto come un grande acrobata per la, insomma, per quello che sapeva fare con le acrobazie. Adesso invece, dopo qualche anno di grande carriera, perché sta andando fortissimo Benson Boone, ci ha regalato questo nuovo singolo dal titolo Man in Me, che quasi quasi ci porta alla fine di Zona Rock. E poi, tra le altre cose, Benson Boone, dovete sapere che ha collaborazioni con artisti quali Brian May dei Queen, ma anche con Charlie XSX, che insomma è noto nel mondo della musica pop, ma anche è stato il più premiato dell'anno 2024, quando ha iniziato un po' ad essere una persona che insomma era esplosa nel mondo della musica rock e pop rock del momento. Ma cosa pensate, che noi quest'oggi ci lasciamo senza aver ascoltato una canzone di Natale? No, ovviamente, visto la settimana, non lo facciamo. Noi gli auguri ve li facciamo in musica. Sentite un po' cosa ho ripescato per voi.

0: tutta per intero 1994, Coming, Please Coming Home for Christmas di Bon Jovi. Ce ne sono tante versioni di questa canzone che insomma celebra nel caso di Bon Jovi il Natale in musica rock e pop rock. Questo è quello che insomma volevamo fare anche noi in questa settimana, che è la settimana di Christmas, la settimana del Natale. Zona Rock, cari amici miei, si ferma per quest'oggi qui. Come al solito l'appuntamento è rinnovato la prossima settimana, 7 giorni senza di noi, e poi ci ritroviamo di nuovo qui sulla nostra radio ad ascoltare i successi senza tempo della musica rock e pop rock, come piace a noi roccofili, così ci siamo definiti negli scorsi appuntamenti di Zona Rock. Vi ricordo il necessario: andate sul nostro sito www.zonarock.net se siete arrivati in ritardo, perché lì ci trovate il bottoncino podcast per riascoltare l'ultimo appuntamento di Zona Rock. E poi andate anche sul social, su IG di Zona Rock, cercando Free Zona Rock, mettete il tasto segui e riempite la nostra pagina di cuoricini, che come dico sempre, più siamo e più ci divertiamo. Copertina della settimana che vi ritroverete su IG è questa di Bon Jovi, Please Coming Home from Christmas, visto il periodo che stiamo vivendo. Questo è tutto, mi raccomando, rimanete sulla nostra radio, perché è un posto dove la storia continua. Ciao.
1: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Oggi a Squinzano, Lecce, i funerali di Lorena Sceri, uccisa dall'ex che l'ha picchiata rapita, messa nel portabagagli e gettata da un viadotto da dove poi si è lanciato a sua volta. Per lei una bara bianca, le strade addobbate con drappi e fiocchi rossi, camera ardente invece nella chiesa Maria Regina, dove si svolge anche il funerale e lutto cittadino. Anche finale ligure, si è fermata per l'ultimo saluto alla famiglia Baruzzo, una folla commossa e silenziosa di oltre 1500 persone con in mano palloncini bianchi ha riempito nella mattinata la Basilica di San Giovanni per i funerali di Paola Siri, del figlio Mattia e del marito Daniele Baruzzo, che ha sparato alla moglie e al figlio nella notte tra il 2 e il 3 settembre per poi puntare l'arma contro se stesso. Un bambino di 5 anni è caduto dalla finestra di un appartamento al terzo piano di un palazzo nel quartiere di Begato a Genova ed ha perso la vita. È successo intorno alle 12.30 di oggi, ma non sono chiare le cause della caduta. Il piccolo era stato trasferito in codice rosso all'ospedale pediatrico Gaslini, ma purtroppo non è stato possibile salvarlo. Dall'Unione Europea arrivano nuove norme per limitare il fenomeno degli affitti brevi. Una serie di criteri definirà le aree sotto pressione abitativa, dando alle autorità locali la possibilità di introdurre limitazioni agli affitti brevi anche di uso turistico. È il cuore della proposta di regolamento lanciata dalla Commissione Europea. Il calcio con la Champions League: dopo la partita dell'Inter, uscita sconfitta da Madrid per 2-1 contro il Real, stasera il Napoli affronta l'Arsenal al Maradona, calcio d'inizio alle 21. Vigilia invece per la Roma, che in viaggio verso la Turchia, manca solo Pellegrini per i giallorossi, che domani affrontano alle 18.45 in Turchia il Fenerbahce. Vigilia anche in casa Como, domani alle 21 al Sinigali arriva il Lipsia. È tutto, alla prossima edizione.

0: Italia in 7 note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
1: Eccoci qua ragazzi, ciao a tutti da Marco Mari.
2: E sempre da Angela.
1: Siamo pronti per un nuovo appuntamento con Italia in 7 note, la bella carrellata di pezzi dagli anni 60 ai giorni nostri, uno per ogni decennio, quindi sono 60 anni e quindi 6 canzoni che vengono naturalmente aperte da te, Angela.
2: Esatto Marco, il nostro Italia in 7 note oggi lo apriamo con un pezzo frizzante, allegro e divertente. Ce lo propone Giuliano e i Notturni ed è Il ballo di Simone.

0: Già 60 anni fa c'era la moda di alzare le mani e nonostante i decenni trascorsi quella moda è ancora attualissima. Bene amici, dagli anni 60 ci spostiamo negli anni 70, sempre con al microfono Marco.
1: In effetti anche oggi cosa fanno i grandi artisti? Put your hands in the air! Quindi la moda delle mani in aria mentre si balla non è mai passata, è sempre lì. Anche la moda delle canzoni estive non è mai passata, come questa degli Homo Sapiens.

0: seconda canzone che ci parla di un amore estivo, uno di quelli nati nelle località turistiche dove negli anni 60, 70 ma anche 80 le famiglie andavano tutti gli anni perché o prendevano in affitto una casa o magari avevano la seconda casa e i ragazzini che poi diventavano un pochino grandi piano piano si conoscevano e si innamoravano e si formavano gli amori estivi. È quello che ci hanno raccontato gli Homo Sapiens, loro sono sempre stati presenti a partire dalla metà degli anni 70 durante l'estate, ma questa rimane la loro canzone più importante. Passiamo agli anni 80?
1: Esatto Marco, passiamo proprio agli anni 80. È un motivo amatissimo che per il suo autore ha una particolare importanza in quanto ne ha sancito il successo. A voi, Zucchero con Senza una donna.

0: Zucchero ha una particolarità: riesce a scrivere pezzi romantici e ricchi di sentimento e affiancarli ad altri ruvidi e irriverenti. Bene amici, adesso prima di lasciare a Marco il microfono vi ricordo che state ascoltando Italia in sette notte, la storia della musica italiana che va dagli anni 60 ai giorni nostri. E adesso Marco, a te la parola.
1: Siamo ormai negli ultimi 10 anni del Novecento con un personaggio all'epoca molto controverso e molto, tra virgolette, chiacchierato. Lo abbiamo imparato a conoscere ad un festival di Sanremo del 1990 con Disperato, in questo caso invece la canzone che ci propone è Ti vorrei, Marco Masini.

0: qui siamo nel 1990. Pochi lo sanno, Marco Masini aveva iniziato la sua carriera come tastierista collaborando con delle realizzazioni di pezzi dance made in Italy. Ad esempio aveva collaborato con la Discotto Production. Va bene, comunque noi quest'oggi lo abbiamo ritrovato con questo motivo del 1990 estratto dal suo primo album, quello appunto aperto da Disperato. Questa è una canzone decisamente più vivace.
1: Passiamo ora ad una band storica invece della musica italiana che dopo l'uscita della sua voce, Antonella Ruggiero, ha cambiato più cantanti. Ve la proponiamo con questo motivo dei primi anni 2000, intitolato Brivido Caldo. A voi, i Mattia Bazzar.

0: Dopo la fuoriuscita di Antonella Ruggero dai Mattia Bazzar, era arrivata Laura Valente nei primi anni 2000, sostituita da Silvia Mezzanotte, che ha cantato questa canzone. Siamo...
1: praticamente quasi alla fine.
0: Alla fine, esatto, Marco. Quindi a te la parola.
1: Da una band ad un'altra band, dai Mattia Bazzar alle Vibrazioni, con tutt'altro genere musicale comunque.
2: C'è

0: polline eppure...
1: Le vibrazioni, si chiedono la gioia dov'è? Beh, ragazzi, se lo sapessimo la avremmo tutti quanti 24 ore al giorno, ma non ce la si può fare, quindi dobbiamo accontentarci di trovarla dentro noi stessi in primo luogo. Vabbè, con questa frase filosofica che non vale 5 lire, perdonatemi, ci sono gli euro, ma 5 euro sono troppi, forse 5 centesimi, va. Si chiude l'appuntamento di oggi di Italia in 7 note. Io Marco Mari
2: e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima. Ciao,
1: ciao a tutti.
3: Abbiamo trasmesso Italia in 7 note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.

Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per darvi un appuntamento fisso. Vi aspetto infatti tutti venerdì sera in diretta dalle 21 alle 22 con Let the Music Play, 60 minuti che dedicheremo ai grandi ritmi che hanno contrassegnato gli ultimi 30 anni del Novecento. Tutto qui su Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: di Napoli da Alessio Tucci. È stato ucciso con un'arma da fuoco il 35enne di origine albanese senza fissa dimora, trovato senza vita ieri a Giorgio delle Pertiche in provincia di Padova. In una nota firmata dal procuratore di Padova si spiega che sono in corso ulteriori indagini per meglio delineare la dinamica dei fatti. Per la stretta dell'Unione Europea sugli affitti brevi, il commissario per la casa Jorgensen ha presentato la bozza di regolamento locazioni turistiche che darebbe a regioni e comuni la possibilità di porre restrizioni nelle zone stress abitativo. Tra le misure più contestate a livello politico, la possibile limitazione a uso e acquisto di immobili per locazioni brevi. È tutto, alla prossima edizione.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di giovedì con aperture su Piemonte, Ponente e Ligure con fenomeni isolati ancora instabili, invece altrove con rovesci e temporali intermittenti che saranno forti sulla Liguria orientale, sulle Emilia Romagna e sulle pianure lombardo-venete. Al centro maltempo con rovesci e temporali a carattere di nubifragio accompagnati da grandine su Toscana, Umbria e Marche, maggiore variabilità altrove con fenomeni più isolati, mentre al sud arriveranno i primi temporali sulla Sardegna e in arrivo anche sulla Sicilia orientale, altrove nubi sparse alternate a schiarite, temperature in calo anche al centro. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Pronto?
4: Sì, pronto. Guardi, per questi spiedini di datteri, cosa vogliamo fare?
3: Ma scusate, chi siete?
4: Il supermarket.
3: No, avete sbagliato numero.
4: E chi l'ha ordinato, scusi, spiedini di datteri?
3: Nessuno!
4: Come no?
3: Ma che numero avete fatto?
4: Il numero era questo, perché io ho questo numero telefonico e c'era scritto chiamare...
3: Ma da dove telefonate?
4: Non ho capito, scusi.
3: Da dove telefonate?
4: È il supermarket di Via Togliatti. C'era scritto chiamare una volta pronti, una cassetta, una dozzina di spiedini di datteri.
3: Ma dove siete? Crotone.
4: Eh sì, certo.
3: E no, nessuno la chiave l'ha voluto. No, avete sbagliato. Qua, signora Sofia, avete per caso ordinato spiedini di datteri? No.
5: No,
3: questa è la casa di una persona anziana.
4: Ah, allora forse hanno sbagliato a scrivere il numero, va bene.
3: Hanno sbagliato.
4: Grazie, la saluto.
3: Buongiorno.

0: Noi entriamo.
1: E ringraziamo prontamente la signora Sofia, che ha subito detto che non ha ordinato gli spiedini di datteri. Cioè, voi li avete mai mangiati? Anziché ridere, gli spiedini di datteri, provate a assaggiarli, venite a prenderli all'interno del nostro market. Sono spiedini denocciolati, intanto, perché il dattero si sa che ha questo nocciolo dentro che può essere fastidioso durante la masticazione. Poi vengono impanati in olio d'oliva, parmigiano, un po' d'aglio, prezzemolino, e vengono cotti al forno. Addirittura c'è anche chi li passa alla griglia. Sono buonissimi, quindi questo contrasto dolce salato, un po' come il gelato al cioccolato di Pupo. Cari amici, bentornati a questa nuova puntata di Supermarket Show. Sempre Daniele Dalmuto con voi anche quest'oggi. È già partito veramente malissimo e degenererà ancora di più durante il corso della puntata. So, veramente mi sto già incespicando, quindi incominciamo, va.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Ed incominciamo con il nostro almanacco del giorno dopo, che oggi ci ricorda Beata Pistacchia che sudava tanto. E Pistacchia era una monaca nota per la sua devozione, ma anche per la sua sudorazione eccessiva, tanto che ogni giorno il pavimento della chiesa sembrava una piscina benedetta. Un giorno, durante una carestia, la sua comunità pregò per un miracolo e Pistacchia, in preda ad una crisi mistica, sudò così tanto che riempì le cisterne d'acqua dell'intero monastero. La sua beatificazione fu confermata quando si scoprì che la sua sudorazione sapeva di incenso e menta. Oggi è la protettrice degli idraulici e di chi soffre il caldo nelle chiese d'estate.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, scusi il disturbo. No, gentilmente, su questa beata pistacchia di cui abbiamo appena letto.
0: Come?
1: Di questa beata di cui abbiamo appena letto qualche nozione, perché non riusciamo a trovarne altre.
0: Ma di cosa sta parlando? Scusi, chi è che parla?
1: L'almanacco, ha sentito? Abbiamo parlato di beata pistacchia, questa monaca?
0: No.
1: E che facciamo noi, scusi, non ci aggiunge nulla?
0: Ma che devo dire? Ma siete impazziti?
1: Ma no, scusi, lei che è delle parti di Ancona, di quelle zone lì, dovrebbe dirci qualcosa, visto che questa beata pare sia venerata molto dalle parti delle Marche.
0: Non so niente, arrivederci.
1: E che facciamo noi?
0: Arrivederci. Dico.

0: Gara di solidarietà negli Stati Uniti d'America. Perde gli anelli di famiglia tra i rifiuti dell'ospedale. Medico usa la macchina a raggi X per ritrovarli. Due anelli gettati per errore nella spazzatura sono stati restituiti alla legittima proprietaria grazie ad una gara di solidarietà che ha visto impegnati il personale del reparto di radiologia di un ospedale, insieme al team della gestione rifiuti e un macchinario portatile per i raggi X. Lo strumento medico solitamente utilizzato per le radiografie è stato invece impiegato insieme a un metal detector, permettendo all'insolito gruppo di ricerca, non senza difficoltà, di ritrovare i gioielli.
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, salve, scusi, è la redazione di Chi Fu Visto. Gentilmente, per quella segnalazione poi sulla zona di Via Tibaldi, volevamo sapere qualcosina in più, se era stato visto.
0: Cos'è, uno scherzo? Non avete niente di meglio da fare?
1: No, signora, stiamo indagando prima della puntata.
0: Che ridere!
1: Che ridere, se è sparito non è che c'è da ridere.
0: Con la musichetta.

0: Il meteo, secondo voi? Le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Pronto?
2: Pronto, salve, scusi il disturbo, supermarket meteo. Gentilmente abbiamo un blocco satellitare sulla zona di Travacco Sicco Mario e non riusciamo a monitorare la situazione meteorologica. Ci potrebbe gentilmente dire indicativamente com'è il tempo di oggi dalle sue parti?
1: Oggi c'è il sole.
2: Soleggiata, in assenza quindi anche di possibili precipitazioni?
1: Va bene, io sono un pensionato, sono a casa tutti i giorni.
2: Ah beh, va bene, una meritata pensione, avrà lavorato tutta la vita anche lei, giustamente, giusto riposare.
1: Ok, oggi c'è il tempo bello.
2: Perfetto, la ringraziamo molto e le auguriamo un buon proseguimento.
1: Buongiorno.

0: Sì, pronto?
1: Sì, pronto, salve, chiedo scusa. Volevamo chiederle gentilmente come le sembravano questi brani musicali che stiamo passando.
0: Quali brani?
1: Quelli che sono dentro il supermercato adesso.
0: A quale supermercato?
1: Supermarket.
0: Non sono mai stata al supermercato.
1: Ah, cioè lei non è mai venuta da noi, quindi.
0: No, da voi no.
1: Ho capito, quindi non, in questo momento non sta ascoltando la musica che sta andando in onda.
0: Veramente sto vedendo Rai 3 adesso.
1: Ah, sì, su Rai 3. No, noi siamo da un'altra parte, quindi. Va bene, allora buon proseguimento.
0: Grazie.

0: Carissimi amici di Supermarket Show, anche oggi mercoledì ci addentriamo tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente italiano. Quest'oggi con noi abbiamo un cantautore, lui si chiama Giangi, con il singolo Restiamo Umani. Giangi, benvenuto al Supermarket.
1: Ciao a tutti e a tutti.
0: Ciao Giangi, allora Restiamo Umani, leggo qui in una piccola nota biografica, è l'urlo disperato di chi non si rassegna a come stanno andando a finire le cose in questo paese. Allora, nel tuo brano affermi che il rock di protesta è oggi più necessario che mai per rompere la catena del cattivismo. In un'epoca ovviamente dominata da algoritmi, sonorità spesso disimpegnate, tu credi che la musica abbia ancora il potere reale di spostare le coscienze, o questo brano è prima di tutto uno sfogo personale contro un mondo che non riconosci più?
1: Ma diciamo entrambe le cose. Credo fermamente che la musica debba fare la sua parte in questa battaglia. Credo che, diciamo, al pari della politica, no, la musica abbia senso non solo quando si limita alla sfera dello sfogo personale, ma quando riesce a costruire una comunità, cioè quando non si chiude in un soliloquio ma ha bisogno di una comunità, ecco.
0: Esattamente, quindi un mezzo comunque molto importante per così cercare di descrivere delle sensazioni, perché ad oggi è utilizzata anche forse per generare delle sensazioni negative. Io spesso cito le canzoni della musica trap, facciamo un esempio, che spesso poi si vede che cosa la gente le ascolta e poi reagisce in malo modo nella società. Quindi ha un potere forte la musica.
1: La musica ha un potere molto forte, hai ragione, condivido. Negli ultimi decenni il rap e il trap, diciamo, sono state le forme con cui si sono espresse maggiormente i disagi, le angosce di una generazione. Credo che ci sia lo spazio per tornare a fare del rock politico, del rock sociale, con contenuti forti, perché come non ci sono più le mezze emozioni di una volta, credo ci sia lo spazio per poter tornare a riportare al centro alcuni ragionamenti. Poi una canzone in pochi minuti di musica e parole, ecco, se lascia qualcosa a cui pensare, credo che faccia già il suo dovere.
0: Esatto. Hai descritto l'arrangiamento come essenziale, duro, quasi punk. Spesso la scelta di togliere fronzoli alla musica serve a non distrarre dal messaggio. È stata una scelta istintiva dettata dalla rabbia del testo, o senti che la scure del punk sia l'unico linguaggio possibile per scagliarsi contro i muri di cui parli?
1: No, in realtà è proprio voluto, nel senso che credo che quando ci sono tempi così difficili come quelli che stiamo vivendo, bisogna tornare alle fondamenta, quindi fermarsi all'essenziale per dare forza, ovviamente, e mettere al centro il messaggio. Ecco, questo è un po' anche lo spirito con cui ho costruito l'arrangiamento e le sonorità del pezzo.
0: Esatto, poi ovviamente il punk è proprio l'essenziale della musica, quindi pochi strumenti, chitarra, basso, batteria e voce, citando i grandi del passato tra gli anni 70 e 80, sono quelli che poi comunque si imprimono di più della mente, sicuramente. La cattiveria che genera il sound resta di più forse rispetto a brani molto molto sofisticati. Allora Giangi, prima di ascoltare Restiamo Umani, dei contatti da dare a chi ci sta ascoltando, dove poterti trovare sul web?
1: Sì, sicuramente sulla mia pagina Facebook Giangi Compagno G, se no sulla mia pagina YouTube Giangi Compagno G, diciamo, per stare aggiornati su tutte le evoluzioni e le nuove uscite.
0: Perfetto Giangi, io ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia. Detto questo, un caloroso in bocca al lupo per il tuo percorso.

0: Pronto?
1: Pronto, sì, chiedo scusa, salve, sono il corriere del Consorzio Agrario di Via Lastra. Io sarei per lo scarico, dovrei passare fra mezz'ora, un'ora, trovo qualcuno?
0: Scusi, non ho capito che cosa vuole.
1: Sto è per lo scarico, noi abbiamo su via... dovremmo scaricare per il consorzio agrario, però bisogna che troviamo qualcuno in casa perché la bestia ovviamente deve essere dissetata in viaggio da stamattina.
0: No, guardi, ha sbagliato, ha sbagliato casa.
1: Ah, no, noi abbiamo, scusi, mi perdoni perché anch'io sono stanco. Allora, noi abbiamo un V5 come scarico del vitello, la vitella da latte.
0: La vitella di latte?
1: La vitella da latte, la vitella da riproduzione, non so, cosa siete, una fattoria voi?
0: No, guardi, io sono una donna di 89 anni, sono sola e abito via Fra...
1: Beh, ma com'è possibile che debba farlo scarico lì, allora, mi perdoni? Cioè, è stata ordinata da qualcuno, magari un suo parente, sa nulla?
0: No, io no, io non sono di nessuno. Non lo so chi è.
1: E chi può averla ordinata? No, anche perché io devo arrivare giù, la leggo lì sotto e poi me ne devo andare, perché non è che posso portarmela indietro per Roma, la vitella, cioè non...
0: La vitella, che vitella è?
1: Una vitella da latte, da riproduzione, bella anche grande, insomma, sarà un par di 200 kg buoni.
0: No, guarda.
1: Ah, non so, io ve la lascio lì sotto, signora, poi chiami qualcuno lei, perché io devo rientrare.
0: No, a me non me l'ha chiamata nessuno, non ha capito, io non c'ho proprio nessuna cosa da... Io, guardi, ho 89 anni.
1: Sì.
0: E non sto a casa da sola.
1: E com'è possibile? Com'è possibile che dobbiamo consegnare una vitella da latte a casa sua, allora? Ma lei ha per caso un parente che ha la fattoria, qualcuno?
0: No, non c'ho nessuno.
1: E com'è possibile, allora? Cioè, torna il cognome e la via, possibile un'omonimia, un po' improbabile. Quindi lei non ha ordinato un vitello?
0: No.
1: Ma neanche
0: io non ho ordinato niente.
1: Ma nel palazzo
0: non so da dove è venuta sta cosa, non lo so.
1: Ma non è nel palazzo, non so se è un palazzo che qualcuno abbia ordinato magari un vitello da latte e l'ha detto lo lasci lì che poi lo vengono a ritirare. Non è stata avvisata, niente.
0: No. Aspetti, mi puoi richiamare un minuto? Vado a parlare con mia figlia, c'è un'altra casa.
1: Ma sempre no, che può averlo ordinato sua figlia?
0: No, domando a mia figlia che cosa è successo.
1: Ok, allora guardi, provi a chiamare sua figlia e gli dica, guardi che mi ha chiamato il corriere del consorzio agrario che devono scaricare una vitella da latte e vuol sapere se deve venire lì oppure no, mi fa sapere, la richiamo fra 5 minuti, d'accordo?
0: Sì, ma come si chiama?
1: Il consorzio agrario di Via Lastra.
0: Di Via Lastra?
1: Sì, consorzio agrario è un nome per tutti i consorzi agrari, questo qua, quindi...
0: Va bene.
1: Grazie, la saluto. Salve.
0: Prego.

0: Pronto?
1: Signora, salve, scusi. No, siccome dobbiamo mettere l'ultimo brano, volevamo chiedere con lei se avesse qualche preferenza in particolare.
0: Scusi, non ho capito.
1: Dovremmo mettere l'ultimo brano perché stiamo finendo col supermercato.
0: Guardi, ha sbagliato numero.
1: Ma che canzone metto?
0: Prego.

0: pieno di sorprese, ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti.
1: Ed eccoci giunti purtroppo alla fine anche per questa puntata, carissimi amici. Supermarket sta per chiudere le sue porte, quindi piano piano avvicinatevi alle casse, pagate quegli ultimi articoli che avete nel carrello e ricordatevi quando andate fuori di togliere la monetina, perché poi vi servirà per la prossima puntata, perché per accendere la radio nel carrello ci vuole la monetina. Quindi, che dire, appuntamento alla prossima, un saluto da Daniele Dalmuto, ciao.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

0: verso l'ospedale si è rivelata vana. La Commissione europea ha deciso di erogare alla Spagna 114 milioni di euro di aiuti di emergenza per contribuire a gestire la situazione a Ceuta a seguito dei massicci attraversamenti illegali delle frontiere avvenuti il 30 e 31 luglio. Il sostegno finanziario fa seguito alla risposta immediata della Commissione sin dal primo giorno, da quando ha offerto alla Spagna assistenza sia finanziaria che operativa. Il calcio ha designati gli arbitri della quarta giornata di A, che si aprirà venerdì 11 settembre con Venezia-Fiorentina, affidata a Fornò. Maresca dirigerà invece il match fra Torino e Roma, in programma lunedì 14, mentre Lazio-Milan di sabato 12 sarà arbitrata da Marcenaro. Sassuolo-Juventus-Sacchi, Inter-Udinese lunedì 14 alle 20:45, affidata a Pairetto. È tutto, alla prossima edizione.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, Arma con Jafar Tatikon, DJ.

Può fare anche con il tunnel. Noi attraversiamo la Manica solo col pensiero, anche perché pensare alla Manica, no, con questo caldo, no dai, a parte tutto, andiamo in Gran Bretagna perché a firmare la new entry più alta dell'arco settimanale c'è un logo che vuol dire garanzia in questi mesi al campo della dance. Ebbene sì, allora arriva

fino all'ultima goccia, la posizione numero 20, e siamo già in 17. Questa è Whisper, Joel Corey.

posizione numero 11, in attivo di due livelli questa settimana. Un più due c'è anche per Ada Reina, che arriva con Niente Panico ad occupare la posizione numero 8. E allora eccola qui, Niente Panico, Ada Reina.

Niente panico ad Arena in un periodo in cui sfora un singolo dopo l'altro. Non mi sembra che ci sia un album in circolazione, però ormai si snocciolano così i singoli e sono tutti quanti davvero interessanti, molto diversi nei generi esplorati, con molta originalità, con grande personalità ogni singolo brano. Ancora produzioni italiane per la nostra DJ K7 in questa sintesi che va in zona 5 con Antonella di Gimois.

che introduce il singolo e anche la versione video, diciamolo pure, da andare subito a visionare, perché insomma Tuna ha fatto centro. Questa è l'edizione 2026 legge

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: From 7va.fm Orito Radio All Gode. From 7va.fm Radio All Gode. From 7va, FM Alter Radio All Gode.
2: From 7va, FM LT Radio All Gode.
3: From 7va, FM barra diagonal Alter Radio All Gode.
4: From 7va, FM Alter Radio All Gode.
5: From 7va.fm barra Alter Radio All Gode.
6: From 7va.fm Nauti Radio All Gode.
7: From 7va.fm/Alter Radio All Gode. From 7va.fm/Alter Radio.
8: Eccoci qua, puntuali all'appuntamento quotidiano con Al Godei, oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm, sigla internazionale perché ci sono oltre 80 emittenti che sono non solo in Italia ma anche nel nostro continente della vecchia Europa, ma qualche stazione, lo sapete bene, è anche d'oltreoceano. Ma noi vi abbiamo dato uno spoiler in anteprima nel corso di una puntata della DJK7, perché avevamo appreso in anteprima della convocazione di Ekaterina DJ per un grosso evento. Insomma, riusciamo a disturbarla anche a poche ore praticamente dal suo intervenire sui piatti, perché in un posto dove i piatti se magnano, per dirlo alla romanesca, no? Però in realtà lei fa girare i piatti per la sua raffinata selezione musicale. Dovrebbe essere già in linea Ekaterina DJ. Pronto,
9: eccoci. Ciao Setteva, ciao Francesco, ciao a tutti.
8: Ciao, allora grazie per aver accettato l'invito, sei sempre così gentile con noi, però insomma ci aspettavamo anche un no, che era anche motivato e giustificato, perché ormai mancano poche ore, ma tanto tu suoni un po' a braccio, no? Hai più o meno delle scalette, però poi lì dopo improvvisi in base alla reazione, no? Hai il famoso polso della situazione, l'humor della pista, giusto?
9: Sì, allora ci sarà una serata che comunque lo fanno spesso in questo Porto Antico di Genova, perché sappiate, perché Italy è molto famoso della tipica cucina italiana vera, proprio tutte le cose che fanno li fanno proprio loro in casa, i gusti, dal sugo di pomodoro alle pizze, all'impasto, ai drink, cioè è proprio una catena veramente conosciuta, che lo conosciamo tutti, che è oltre anche, come dicevi, oltre anche oceano, perché c'è anche Miami, c'è anche New York, ci sono a New York. Comunque io farò la serata, quindi suonerò musica italiana, perché vogliono che metto musica italiana.
8: Ah, vedi?
9: Anche è giusto, perché questa catena è italiana.
8: Sì.
9: Al Porto Antico, il più famoso di Genova, faremo questa una serata con il meglio dello street food romano, tra gli assaggi di piatti della tradizione, drink, musica, un vero e proprio viaggio nel gusto, che dai maritozzi ai suppli, dai fritti alla pizza, cioè di tutto e di più,
8: tutte queste tradizione golosità
9: gastronomica della capitale. Quindi faremo questo romano, praticamente dello street food romano,
8: e
9: un
8: allora,
9: po' della cucina romana tipica, con questo aperitivo di assaggi, e quindi l'ingresso è gratuito.

0: Comunque si può fare la spesa, si ascolta musica. Io suonerò, comunque mi vedrete lì a suonare e che ci fa piacere.
1: Ti concederai anche per qualche selfie, mi raccomando.
0: Ma dimmi, certo, me lo chiedono quasi, cioè, me lo chiedono sempre tutti.
1: Girando
0: per l'Italia, girando per il mondo, tra che sono tornato, che sai, da Miami, poi adesso ho le serate, devo andare a Roma perché c'è la serata anche Roma Capitale Glamour, una grande serata dove ci saranno tutti, cioè dalla televisione, i VIP, i personaggi, attori, attrici, comunque anche lì il 5 giugno ci sarò anche a Roma.
1: Esatto, perché stiamo parlando di diciamo arte, delle golosità da gustare, lo street food romano, ma la location invece di questa tua esibizione di giovedì è a Milano, giusto?
0: No, è a Genova.
1: Ah no, è a
0: Porto
1: Genova,
0: Antico.
1: No, non l'avevi detto, Porto Antico, scusami, perché anche noi stiamo iniziando, no, con le serate, tu sai che abbiamo da sbrigare tutte le tappe in Italia di Venere d'Europa, e allora veramente tra radio
0: è vero, ma tu perché tu sei un grande, no? A parte che comunque è Italy, ce l'ha dappertutto, anche a Milano.
1: No, ma è perché mi hai fatto il tranello, perché poi Roma è così, siccome so che spesso suoni anche a Milano, a parte, me l'avevi detto all'inizio,
0: anche a Milano, tra un po' dovrei andare a suonare a Gioscavalli. Comunque sto girando piano, comunque ti faccio sapere, lo sai che io ti voglio bene, tu sempre, certo, mi come ospite, inviti sempre, perché sei un grande, tu sei un grande radiofonico, il più grande che mai conosco. Poi ci conosciamo anche da tanti anni.
1: Ecco, guarda che adesso arrivi tu, e con denaro, eccoti qua.
2: Open your blue eyes, open your nice arms, don't forget my number, my white dove. You're always my sweet love.

0: allora eccoci qua. Chi è che non si ricorda di Dan Arrow? In pochissimi direi, perché Dan Arrow ha realizzato insieme ad Ekaterina questa Always, che dura 7 minuti e 5 secondi, perché si tratta della Extended Remix. Però noi, siccome Ekaterina ce l'abbiamo in telefonica, preferiamo trascurare un attimino il disco, la traccia, pur di parlare ancora con lei. Oh, tra l'altro qualcuno ha detto qua in regia, anche sui social: ma che avete fatto apposta per rimarcare Porto Antico di Genova? Beh, insomma, Ekaterina va sempre in giro. Poi è bella questa cosa tra due città molto grandi, molto rappresentative, tra le più belle d'Italia. Vabbè, Roma secondo me è la più bella del mondo, però ovviamente io sono molto affezionato a Genova. Più volte ti ho detto che quando giocavo nel giro della nazionale di calcio da tavolo di Subbuteo, no? Calcio da tavolo, allora la federazione aveva sede lì a Genova, quindi due tre volte all'anno da ragazzino venivo in Liguria, una volta a Renzano, una volta a Sanremo, una volta a Santa Margherita Ligure. Dove capiti capiti, in Liguria è sempre bellissimissimo. Ma non dobbiamo parlare del sottoscritto, dobbiamo parlare di Eka. L'abbiamo detto, sei tornata da Miami. Questo disco come è nato? Com'è che è venuta l'idea con Dan Arrow di fare questa Always? Raccontaci un po' in retroscena.
1: Ah, questo è stato bellissimo, perché lui, io lo adoro, cioè lui è un pop degli anni 80-90 e anche era figo, ma tuttora è figo perché ormai siamo diventati amici. Niente, ha fatto questo disco qua lui in originale, perché non è questa versione, e poi ha fatto un concorso di tutti i producer di tutta Italia, anche tutto il mondo, vari producer, il miglior remix di Always, di questo pezzo qua, però poi te lo farò sentire, sarà emesso su tutte le piattaforme firmando questo contratto con la JB producer, produzione dell'etichetta. E quindi io non vedevo l'ora, ho detto facciamolo. Io l'ho fatto subito, cioè vabbè, non subito, ci ho messo tempo comunque, però ho detto facciamolo un po' extended per 7 minuti, che comunque si può suonare anche dalla possibilità ai DJ di remixarla bene, mettere bene nei pezzi uno dopo l'altro, comunque si attacca bene anche in tutti i sensi dei pezzi, da dance la puoi mettere anche, io l'ho suonato anche con un po' di techno, comunque andava bene. E niente, l'ho fatta perché lui, io lo adoro, io sono un fan suo, anche se non DJ, ero fan. Quando gli ho detto guarda, io da piccola piaceva come cantavi, poi ero innamorata di lui, io l'ho già anche detto, e ho fatto questo remix e gli è piaciuto. Ma grande Ekaterina, brava, subito sulle piattaforme, facciamo uscire sulle tutte le piattaforme. E quindi ero felicissima, avendo tra l'altro questo disco ha vinto anche disco d'oro in Russia, quindi sono ancora più felice, quindi una grande cosa, capito? Ho cercato di farla un po' più dance, capito, se tu vedi, per il mio genere techno, ma comunque è uscita bene, un po' dance, ballabile, l'ho suonata tante volte e la gente l'ha ballata veramente, quindi sono felicissima e mi piace. Vorrei ancora fare qualche altro pezzo, un remix, ma con le canzoni Cage the Fox, ti ricordo, cioè lo sai i titoli, gli ho chiesto se posso farli, lui mi dà sempre la carta bianca, mi dice Ekaterina tu sei atletico, sempre la carta bianca, quando vuoi ti mando tutti i pezzi e puoi fare quello che vuoi, quindi sono felicissima.
0: Benissimo Eka, allora qualcuno ha visto le tue immagini, biondo platino dappertutto sui nostri social, le nostre pagine, ha detto ma questa esiste, non esiste? Allora, per chi ha ancora dubbi, Ekaterina DJ, a parte che è in classifica con il suo pezzo, sì, ma per vedere se Ekaterina DJ esiste veramente basta andare al Porto Antico. No, siamo veramente presi, però è bella così l'estate, no? Poi con la temperatura manda ancora più in ebollizione il cervello, perché a parte gli impegni, le cose frenetiche che bisogna fare adesso, guarda, è arrivata anche Seven Cat, la nostra gattina, al mixer, quindi siamo a posto. Allora ci salutiamo proprio sulle note. Allora, Porto Antico di Genova, serata musicale, tutta musica italiana, una sorta di quasi novità per Caterina DJ, però bisogna adeguarsi al gusto Italia di It Italy, di Italy, no? Perché si gioca su questo di mangiare in inglese internazionale, però con l'Italy che è il nome della nostra patria. Grazie veramente Eka, che tu sei del centro Europa, però insomma ormai sei italiana a tutti gli effetti perché ti abbiamo con noi da diversi anni. Grazie per aver aderito a questa puntata di Algo Day.
1: Grazie a voi ragazzi, un bacione grande e vi aspetto il 28 dalle 18:30 in poi.
0: E ormai mancano poche ore, a domani. Ciao Eka, un abbraccio. Ciao.
1: Ciao.
0: E Caterina DJ, bisogna ringraziarla perché non è stato facile per lei intervenire con noi, però lo fa sempre molto volentieri, a poche ore veramente da questo evento, tutti l'aspettano. Do You Want Me? E Caterina DJ, ci lasciamo così su queste note, ma domani alla stessa ora un'altra puntata di Algo Day, sempre sulle oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm. è tutto per il momento, a te lo goda Chico Catenacci.

Io non posso ridere. Così un 31enne pakistano è stato arrestato nel centro storico di Firenze. In Norvegia un'intera capitale è scesa in strada per accompagnare il re Harald V nel suo ultimo viaggio. Sono circa 224.000 i presenti nel centro di Oslo per salutare il sovrano morto il 28 agosto a 89 anni. Il calcio, vigilia di Champions League per il Como, il suo debutto europeo. Domani la squadra di Fabregas affronta Lipsia. In conferenza stampa l'allenatore dice: è una partita come le altre, dobbiamo provare a vincere come le altre. Stasera intanto in campo il Napoli che al Maradona ospita l'Arsenal, calcio d'inizio alle 21. È tutto, alla prossima edizione. Bentrovati dalla redazione sportiva. 7 anni di attesa e tra poche ore per la Roma sarà di nuovo Champions League. Gasperini ha portato i giallorossi nell'Europa che conta di più e ora è pronto a guidarli nel cammino nella fase a campionato che inizierà da Istanbul, dove si disputerà la sfida contro il Fenerbahce. Tolto il mondiale per le nazionali e la competizione con più prestigio, tutti vogliono farne parte e stiamo tutti bene. Non ci sono particolari assenze a parte Pellegrini, ha detto Gasperini. Siamo pronti per iniziare bene. Dybala sta mostrando continuità oltre che il suo valore che tutti conosciamo, è un grande momento di forma. Giochiamo in un ambiente caldo, non sarà facile, ha concluso Gasperini. Roma in campo domani, lo ricordiamo, alle 18:45 in Turchia, dunque contro il Fenerbahce. E stasera in campo il Napoli che al Maradona ospita i vice campioni d'Europa dell'Arsenal. Allegri sarà senza Anguissa oltre McTominay. In mezzo dovrebbero partire dal primo minuto Gilmour, Lobotka e De Bruyne alla prima da titolare in stagione. Neres è convocato per l'attacco, però è pronto Alisson nel tridente con Politano e Højlund. Calcio d'inizio, ore 21. E vigilia di Champions League anche per il Como al suo debutto europeo. Domani la squadra dunque di Fabregas affronta Lipsia. In conferenza stampa l'allenatore dice: domani è una partita come le altre, dobbiamo provare a vincerla come le altre. Poi capisco le emozioni della città e del club, ma dobbiamo essere bravi a capire che è solo una partita di calcio. Loro sono una grande squadra, ci servirà a crescere questa esperienza, noi vogliamo essere al top, ha concluso l'allenatore del Como. Veniamo alla Serie A, designati gli arbitri per la quarta giornata, si aprirà venerdì 11 settembre con Venezia Fiorentina affidata a Forno. Maresca invece dirigerà il match fra Torino e Roma in programma lunedì 14, mentre Lazio Milan di sabato 12 sarà arbitrata da Marcenaro. Sassuolo Juventus va a Sacchi, Inter Udinese si giocherà lunedì 14 alle 20:45, sarà diretta da Pairetto. La pallavolo, scattano gli europei maschili 2026, due le partite nella giornata inaugurale con Bulgaria-Macedonia e Romania-Lettonia, mentre l'Italia di Ferdinando De Giorgi debutterà domani 10 settembre contro la Svezia in piazza del Plebiscito a Napoli. Motori, il VR46 Racing Team ha comunicato l'arrivo di Nicolò Bulega per il 2027, completando così la propria formazione per la prossima stagione in MotoGP. Bulega, il protagonista di una stagione storica nella World SBK, e nel 2027 debutterà dunque MotoGP con il team di Tavuglia in sella alla Ducati Desmond 16 GP. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

0: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di giovedì con aperture su Piemonte, Ponente e Ligure con fenomeni isolati ancora instabili, invece altrove con rovesci e temporali intermittenti che saranno forti sulla Liguria orientale, sull'Emilia Romagna e sulle pianure Lombardo-Venete. Al centro maltempo con rovesci e temporali a carattere di nubifragio accompagnati da grandine su Toscana, Umbria e Marche, maggiore variabilità altrove con fenomeni più isolati, mentre al sud arriveranno i primi temporali sulla Sardegna e in arrivo anche sulla Sicilia orientale, altrove nubi sparse, alternate a schiarite, temperature in calo anche al centro. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Per esempio, io sono sicuro che tu sei diffidente verso gli animali a quattro zampe, tipo i cani.
1: No, c'ho volpino, cosa sto dicendo?
0: Hai la faccia del volpino, non puoi avere altro che un volpino. Il cane deve venire, è il labrador.

Buonasera dalla redazione. La politica in primo piano. Il premio di maggioranza per la legge elettorale resta al 42%. Non ci sarà poi alcun ballottaggio. È terminata dopo poco più di due ore la riunione degli sherpa di maggioranza sulla riforma elettorale. Resta da sciogliere il nodo della cosiddetta norma anticespugli che esclude dal computo dei voti ai fini del premio i partiti sotto il 3%. La legge elettorale approderà poi in aula alla Camera il 28 settembre, secondo quanto deciso dalla conferenza dei capigruppo, mentre l'aula del Senato ha avviato l'esame della riforma. Siamo alla cronaca. Sarebbe stata Valentina Panbianco a impugnare la pistola e a premere il grilletto uccidendo il marito, la figlia disabile di 5 anni e il cane di famiglia prima di togliersi la vita nella sua abitazione a Pietralata. La procura di Roma ha disposto una perizia chimico-balistica per chiarire fino in fondo la faccenda. Una telefonata prevista per oggi tra il cancelliere tedesco Merz e il presidente americano Trump in vista dell'anniversario dell'11 settembre è stata rinviata dalla parte tedesca a dare la notizia al portavoce Cornelius in conferenza stampa a Berlino, precisando che il rinvio non è dovuto a problemi di agenda. L'inquilino della Casa Bianca aveva commentato con un wow che vittoria, successo storico dell'AfD in Sassonia. Stretta di Bruxelles sugli affitti brevi contro il caro casa. La proposta di regolamento presentata oggi dalla Commissione europea prevede una serie di criteri che definirà le aree sotto pressione abitativa. Le autorità locali potranno introdurre limitazioni agli affitti brevi anche di uso turistico. Il calcio alla Champions League dopo la sconfitta dell'Inter contro il Real Madrid ieri sera. Questa sera tocca invece al Napoli che ospita al Maradona l'Arsenal. Calcio d'inizio alle 21. Vigilia anche per la Roma in Turchia che affronterà il Fenerbahce. Domani sera alle 21 al Senigallia invece il Como debutta in Champions contro il Lipsia. È tutto, grazie per averci seguito.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Oltre 500 cattedre ancora vacanti nel bellunese, pesano affitti e carenza di alloggi. Nel bellunese, oltre 500 posti da docente rimangono vacanti nelle scuole, con solo 177 cattedre coperte dopo 17 turni di nomina, di cui 105 riguardano il sostegno. Questa situazione, evidenziata dalla CISL Scuola Belluno Treviso, destano preoccupazione in vista del nuovo anno scolastico, complicata dalla difficoltà di accesso agli alloggi e dai costi degli affitti. Centro culturale all'ex Valpiave. Le opposizioni all'attacco. Sindaca sfiduciata. Il progetto di un centro culturale nell'area dell'ex Valpiave, promosso dall'Associazione Italo-Marocchina, ha scatenato un acceso dibattito politico. I gruppi consiliari di opposizione, tra cui Cittadinanza e Partecipazione, Idea per Feltre, Partito Democratico e Sinistra Feltrina, hanno denunciato un caos nella maggioranza e criticato l'operato della sindaca. Marmolada persi 9 ettari di ghiacciaio in un anno. Potrebbe avere 10 anni di vita. Il ghiacciaio della Marmolada continua a ritirarsi a un ritmo allarmante, con una perdita di 9 ettari di superficie nell'ultimo anno, riducendosi da 92 a 83 ettari. Le misurazioni indicano un arretramento medio delle fronti di 23 metri, quasi triplo rispetto agli 8 metri registrati in precedenza, sollevando preoccupazioni sulla sua sostenibilità futura. Palazzetti Cingolani ha approvato l'ultimo lotto di lavori da 76.000 euro. La Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo per il completamento dei lavori di recupero e valorizzazione dei palazzetti Bovio da Romagno, noti come Palazzetti Cingolani. L'intervento, che prevede un investimento totale di 76.000 euro, mira a migliorare la struttura storica situata nel centro della città con un contributo di 31.300 euro proveniente da fondi specifici. Le giornate della vista a Feltre. Visite gratuite e occhiali per 600 persone fragili. A Feltre tornano le giornate della vista promosse dalla Fondazione OneSight Essilor Luxottica, che offriranno visite gratuite e occhiali a 600 persone in condizioni di fragilità sociale ed economica. La clinica temporanea sarà allestita presso il seminario vescovile e sarà operativa dal 7 al 18 settembre, continuando a sostenere la salute visiva della comunità. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.
1: Hear the clock ticking on the wall, losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall, every breath is a break in the

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: fondo è più naturale.
1: Nessun algoritmo,
2: nessuna intelligenza artificiale,
1: solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
2: Il suono dei ricordi playlist, la dance anni 80 e 90,
1: scelta con la mente
2: e con il cuore,
1: nient'altro.
3: Il suono dei ricordi playlist,
4: The Sound of Memories playlist.
1: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

0: Cosa vuoi fare?
1: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: ma con i gesti riflessi.
1: La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

È una passeggiata un po' strana stasera. Certe notti. Una radio che passa Neil Young sembra avere capito chi sei. Ciao fratello.

Vive. Una passeggiata un po' strana stasera. Certe notti che non possiamo dimenticare, non lo dimenticheremo mai. Abbiamo bisogno soprattutto

0: Di musica, di quella strana musica che non si ferma mai e non si fermerà neppure questa sera, questa notte, su Night Train.
1: Quello che si prova non si può spiegare qui. Hai una sorpresa.

Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose

che poi sono convinto che qualche angelo stasera ci sarà su Night Train. Questo e solamente questo è Night Train, il nostro modo di stare insieme, una passeggiata, il marciapiede, una stazione.

Gli angeli. Una parte dell'Italia comincia o ritorna a scuola domani. E ricordo questa cosa di molto tempo fa e che l'ascoltavo dentro una radio a valvole. E mi piaceva ascoltarla e riascoltarla un sacco di volte.

voleva semplicemente con questo flashback, mentre siamo ancora in stazione, stiamo passeggiando. Augurare a tutti gli studenti che domani tornano a scuola. Naturalmente un in bocca al lupo, ma soprattutto fatevi bravi. Una storia, un'altra storia, che va raccontata così.

Beh, Silvia sta aspettando Occhi Verdi e Occhi Verdi è arrivato, sta parcheggiando. Bloody Mary, Cosmopolitan, qui si organizzano al bar della stazione. Io c'ho Venere che mi rema contro, ho già letto l'oroscopo. C'ho invece Plutone che invece è a spasso. Questa è la mia storia, fra le dita. Un'altra storia da raccontare. Storie che comunque devono esisterti, devono esistere per forza. Non ci guarderemo mai indietro.

0: non ci guarderemo indietro, mai, non lo faremo mai, non esiste assolutamente.
1: Traghettato da un destino, a volte sordo e malinconico, in un viaggio clandestino.

Quante storie, quanta gente in stazione, pronti a salire su Night Train, il nostro treno. Già dal pomeriggio il nostro macchinista Luca, pronto e predisposto per un convoglio, radio convoglio lunghissimo. Non ci guarderemo indietro, mai.

non lo faremo mai. Noi abbiamo in mente il presente, il futuro, e il nostro futuro è quello di aspettare il nostro convoglio, Radio Convoglio. A partire dalle 22, dal binario 2, saliremo su un treno meraviglioso e fino alla mezzanotte vivremo la musica di sempre. È il nostro viaggio fantastico tra un pensiero e l'altro e una storia raccontata così, come viene.

0: Beh, con assoluta tranquillità mi sono goduto anche il caffè, quello doppio, il bar della stazione. Come al solito ho visto che Venere mi rema contro e poi c'è Plutone che invece innalza il livello del vostro fascino. È il fascino del capotreno che ci volete fare. Saranno i biglietti, sarà come devo obliterare i titoli di viaggio. Comunque il nostro treno è pronto e siamo pronti per salirci su.
1: Night Rain.
0: Ho pensato che è settembre. E forse è stato proprio in settembre che ci siamo incontrati per la prima volta, con uno sguardo, una parola, un ciao. When I first met you. Siamo saliti. Questo è Night Rain.

0: Quante storie, quante cose sono successe. Ma è stato proprio in settembre che ci siamo visti per la prima volta, che ci siamo conosciuti. Quel ciao, come stai? Bene, poi da lì è stato il nostro settembre, il nostro primo incontro.
1: Settembre.
0: E come se lo ricordo?

When I First Met You, Remember? Te la ricordi? È stato un po' di tempo fa. Intanto ci si scambia, ci si girano delle foto incredibili di spiagge quasi tropicali, ma arriva da Gallipoli. Saluto gli amici che ci stanno seguendo da quella zona e arrivano anche dei piatti straordinari che conosco benissimo. Il nostro capotreno è il capo macchinista. Stasera vuole esagerare. Sta andando a tutta velocità. Questo è solamente questo, è Night Train.

Devo dire che al bar della stazione, poi da Jack, ragazzi, stasera ho capito che c'è gente tra Cosmopolitan, Negroni, Bloody Mary. Io mi faccio la solita rossa. Non quella che sta in fondo, ma una rossa spumeggiante.

Sì, ma non si fa così, ragazzi. Non si fa così. Non tanto i drink che mi mettono la colina in gola, in bocca, ma sono i piatti che arrivano, da ogni dove. Mentre c'è Mark King and the Level 42 e il suo basso incredibile, Love Games. A volte dobbiamo mostrare le carte e giocare a carte scoperte. Dobbiamo farlo. Lo faremo anche stasera. Ci guarderemo negli occhi e, se potremo mai, ci fisseremo. Ci guarderemo. Forse ci ameremo anche, perché no? Ma comunque giocheremo a carte scoperte. Love Games.

Che fai? Giochiamo stanotte, stasera. Magari anche, perché no? Io amo giocare.

Intanto nel frattempo, visto che la bionda allo scompartimento 6, lei si è messa lì tranquilla, in assoluto relax. Poi ho saputo che invece lo scompartimento 5 è ospitato dalla nostra Federica, che ha preso il treno a Brick Hill e poi è arrivata direttamente a Padova. La Morettina al 2, non so se va di ricette anche stasera, se legge un libro, se guarda la TV.

sempre detto io che i nostri viaggiatori, i nostri supporter, i nostri sognatori di fantasia ne hanno sicuramente da vendere. Qualcuno ha detto che ho un debole per la rossa ma gioco con le bionde. Poi c'è Nicola che scrive: sono nello stesso scompartimento della rossa, stasera sembra Jessica Rabbit, io se fossi in te Capotreno mi affretterei ad obliterarle il biglietto. Forse hai ragione. Mamma mia quanta gente e poi soprattutto quanta fantasia. Perdonami, non lo farò mai più, non lo farò mai più, ci mancherebbe altro. Forgive me, Diona Lewis. E il nostro viaggio continua, di tanto in tanto il treno rallenta, poi ripete.

passeggiando avanti e indietro in un corridoio, incontro sempre tantissima gente. Un treno che corre, un cuore che batte, tanta gente che ha voglia di sognare, di farlo, soprattutto con la musica, perché qui da noi la musica non si ferma mai.

Deliveroo. Cibo per l'anima da sport. So full to go. Manhattan Transfer. Quante cose si possono inventare. Abbiamo bisogno di sfamare la nostra anima. Abbiamo bisogno di qualche brivido lungo la schiena. Abbiamo bisogno soprattutto di poter sognare, di farlo alla grande. Vogliamo avere la possibilità di chiudere gli occhi e di cibarci.

possiamo sempre giocare a carte anche, no? Mi è testimone Lara, ha sempre vinto lei. So food to go. Abbiamo bisogno di cibare l'anima e di farlo così, no? Perché ci piace. Ci mettiamo la fantasia, ci mettiamo l'immaginazione. E poi io do sempre una sbirciata negli scompartimenti, a vedere chi c'è, che cosa sta facendo. Poi sono curioso. When you can't get what you need.

Sicuramente un binomio che non ti lascia indifferente. Love and Money, amore e soldi. Love and Money, Hallelujah Man. Non è moltissimo tempo che siamo partiti, però il nostro treno già percorre ad altissima velocità, corre il suo viaggio lungo i binari. Di tanto in tanto qualcuno che sale, qualcuno che scende, ci si ferma a ogni piccola stazione, è il nostro viaggiare. Arriveremo puntualmente alla mezzanotte anche stasera, incontreremo le streghe, i fantasmi, chi più ne ha più ne metta. Jack al bancone con la biondina nel vagone ristorante, sono già preparatissimi. Poi stasera abbiamo allungato anche il nostro convoglio con un wagon Litz. C'è qualcuno che potrebbe anche fermarsi a dormire sul treno. Ecco. Vogliamo che i nostri passeggeri, i nostri viaggiatori, i nostri sognatori vivano al meglio il nostro viaggio.

magari un giorno, eh? Un giorno, si sa mai, forse un giorno, maybe one day. Magari un giorno un amore migliore, un amore più grande, chissà mai. A better love, London Beat. Le cose non arrivano mai, per caso, mai. Ti lasci confondere. Se c'è il buio, poi ne approfitti.

0: Hey Jack, lo sai una cosa? C'è una canzone che mi piace, davvero, molto carina.
1: Ti stai sbagliando?

storie, pensieri, piacevoli sensazioni, misteri, emozioni, ma soprattutto brividi. Brividi indescrivibili che non esistono, quasi intoccabili, quasi invisibili. Così che arrivano all'improvviso, mentre si viaggia su un treno, mentre un treno corre. E c'è sempre il desiderio di ritagliarci un po' di paradiso, di farlo chiudendo gli occhi, rimanendo su questo treno.

c'è. C'è sempre un po' di te qui. Ad obliterare i titoli di viaggio, passeggiando lungo il corridoio di questo treno lunghissimo, il tempo di guardare dalla finestra, dal finestrino, se c'è il buio assoluto o se una stella brilla su in alto nel cielo. Quello lo faccio sempre, da sempre, mentre passeggio avanti e indietro.

Storie, parole, pensieri. È un buio che ci sta attorno e che ci piace davvero che possa esistere questo buio. Hey Jack, me la fai una rossa? Mi siedo al tavolo di sempre, sulla destra dopo il bancone. Di solito mi siedo da solo, ma di tanto in tanto qualcuno mi chiede: ehi capotreno, mi posso sedere con te? Certo, ci mancherebbe altro. Da questa mia postazione posso vedere chi c'è in questo vagone ristorante, piccolo palcoscenico di tanto in tanto, qualcuno che si alterna giusto per pochi intimi, e poi basta allungare la mano, no? E prenderci un drink con Jack, la biondina, e un sacco di gente che voglia di trascorrere il buio in maniera diversa. E questo accade ogni mercoledì alla stessa ora quando c'è Night Rain. Che sia meraviglioso? Può anche essere. Potrebbe anche essere il contrario. Ma a volte basta un semplice click per poter iniziare a sognare e a farlo insieme a tantissima altra gente, mentre si è su un treno fantastico, un unico treno. Quest'unico treno si chiama Night Rain.

un angelo vestito da passante che ti dice che tutto questo è meraviglioso, che tutto questo è fantastico. Apri gli occhi e goditelo fino in fondo, perché tutto questo è davvero meraviglioso. E se senti il treno, fratello, vuol dire che ci sei su.

E sai pure che l'amore non può attendere. L'amore è impaziente. L'amore vuole tutto e subito. Lo desidera. Lo vuole fermamente. Love won't let me wait. Luther Vandross. Quante storie. A volte basta semplicemente lasciare andare la musica. Non servono le parole. Capisci che in fondo tutto può essere superfluo. Ami sentirti così, bene, in paradiso. E probabilmente tu stesso immagini qualcosa di speciale, di incredibile. E forse sei diventato un po' più esigente.

0: qualcosa che va oltre più la fisicità, qualcosa che va molto più a fondo, molto più nel profondo, nell'anima, nella mente, nei pensieri. E tutto questo non può attendere e non lo farà mai. A volte si è davvero impazienti e l'amore soprattutto lo è. Love won't let me wait. L'amore non mi lascerà aspettare, non lo farà mai. Sorseggio con molta estrema tranquillità la via rossa, me la godo fino in fondo, scrutando e guardandomi attorno e capendo che la gente ha bisogno di viaggiare, di fantasticare, di giocare con i pensieri, con l'immaginazione, e ha bisogno di farlo soprattutto quando arriva il buio, la notte. È lì il momento fantastico, è molto più facile farlo. Come dici? A volte il giro del sonno sparisce e allora rimani lì a guardare il soffitto, non riesci ad addormentarti, non riesci a farlo, non ce la fai. E allora rimani lì in silenzio. Ma in sottofondo c'è quel filo di musica che riempie il buio ed è quello che ti piace. Riesci a trasportarti, riesci davvero a lasciarti trasportare in paradiso e ci rimani tutto il tempo che ti va. Perché questo è il nostro modo di stare insieme. Questo è Night Train. Ti piace?
1: Ciao, spagnolo!
2: On air!
0: Una volta all'altra faccio un infarto. Comunque devi sapere una cosa, piccola, che io sono qui. I'm here! Io sono qui.

0: Io sono qui e resto qui. Sono qui per te.
1: Io sono qui.
0: Che tu sia musica, lo sai.

0: sei semplicemente musica.
1: I remember when
0: se senti il treno che corre, sei su Night Train. Se ti avvicini un po' di più, sentire il mio cuore che batte, così. My sweet summer sweet. Beri il bianco.

volte c'è proprio il bisogno, il desiderio anche di far capire com'è l'estate in musica, no? E allora arriva la Valle Nefer Orchestra insieme a Barry White e ti regala un My Sweet Summer Sweet, una dolce estate in chiave musicale. E c'è bisogno, no? Di tanto in tanto di viaggiare, soprattutto con la fantasia. Noi il nostro treno abbiamo imparato a conoscerlo ogni mercoledì alla stessa ora, grazie alle 45 radio collegate in interconnessione. Arriviamo un po' dovunque, tantissima gente, tanta gente che comunque va avanti e indietro, che lungo il corridoio di tanto in tanto incontro anche il filosofo di turno che mi dice: la vita è bella perché varia. Poi ci si ritrova da Jack. Dopo il primo, il secondo e il terzo drink, il filosofo ci racconta delle storie incredibili. L'importante, ho sempre detto, che non si deve cercare oltre, non si deve andare oltre, ma rimanere qui. E allora, se non dobbiamo cercare altrove qualcosa che c'è proprio qui e c'è adesso, don't look any further. Questa è la versione degli AM People, anche se apprezzo molto di più quella di Luther Vandross. Però il ritmo, il suono, la voglia di fantasticare, di andare via lontano, di ritagliarci il paradiso e rimanerci un po' di tempo e poi alla fine dire: no, no, non devo cercare da altre parti, quello che voglio è davvero tutto qui, adesso.

avere la possibilità di trovare qualcuno su cui contare e trovarlo qui, non cercare da nessun'altra parte in questo mondo di cambiamenti, di cose che cambiano costantemente, non cercare da altre parti.

andremo avanti, avanti, avanti, avanti. Io sarò ancora lì, dentro i tuoi occhi. Di tanto in tanto ci si guarda dietro, ci si guarda alle spalle, ma ci si guarda anche indietro nel passato. E allora quando ti guardi indietro dici, no, no, lascia stare. È meglio il presente, perché domani sarà migliore. Lionel Richie and the Commodores. Questa è The Brick.

Qualcuno avrebbe pensato che si parla di una casa in costruzione. Mentre si sta parlando di una donna, di una grande donna, un'unica donna, meravigliosa, che ha le sembianze di una Amazon. Brick House Commodores. E poi c'è il desiderio, quello grande, quello che non ti fa smettere di pensare. E se lo desideri, in fondo, è perché lo vuoi. E lo vuoi davvero a tutti i costi. E allora lo cerchi disperatamente dentro il buio anche stasera mentre viaggi su Night Train. I Wish.

Ripenso a quando ero ragazzino, con la bocca ancora sporca di latte. La mia unica preoccupazione era il giocattolo che avrei ricevuto a Natale, anche se a volte non ricevevamo proprio niente. Eravamo comunque felici per la gioia che quel giorno avrebbe portato. Il desiderio, il volerlo a tutti i costi. E poi, I wish. La cosa bella è che vorrei che quei giorni potessero tornare indietro ancora una volta, perché quei giorni se ne sono dovuti andare. Vorrei che quei giorni potessero tornare indietro ancora una volta, perché quei giorni se ne sono dovuti andare. Perché mi piacevano così tanto, tanto, tanto, tanto. I wish. Stevie Master Blaster Wonder. O semplicemente Stevie Wonder. Dal mio orologio a cipolla, nella mia divisa di capotreno, vedo che il nostro viaggio è ancora lungo e l'attesa per il nostro treno è ancora sempre presente. Poi l'attesa, si sa, è già qualcosa di interessante, perché l'attesa

comunicazione di servizio. Il nostro macchinista scrive: tratta tranquilla stasera. Con il fresco il treno va meglio, va meglio.

A volte si potrebbe aspettare troppo a lungo, a volte si sa che l'appuntamento è il mercoledì alla sera. Dalle 21.30 prima in stazione, poi alle 22 si sale sul treno e si viaggia. Un lungo tragitto tra una stazione e l'altra per poi arrivare al capolinea alla mezzanotte, quando arriveranno puntualmente i saluti insieme alle streghe, i fantasmi e alle lancette dell'orologio che si baceranno per un minuto intero. Se questo non è relax, ragazzi. Holly Johnson and the Frankie Goes to Hollywood. When you wanna come, when you wanna come. Basta un semplice click. Questo è Night Train.

0: when you wanna come.
1: Come. Beh, se devi venire, devi salirci su questo treno. E poi quando uscì questo pezzo, tutto andò bene finché qualcuno non lo tradusse. E allora lì lo saturarono, lo bloccarono, lo censurarono. Don't do that when you wanna come. Ma anche questo, devo dire, fa parte del gioco, no? E di chi ha voglia di giocare, soprattutto quando arriva il buio, quando si sta insieme, quando si viaggia su un treno fantastico. Grazie a 45 radio collegate in interconnessione, a spaziare in tutto il mondo, da una parte all'altra, dagli States, a Lanzarote, Tenerife, agli amici delle Canarie. Salutiamo gli amici di Malta, le nostre bellissime isole, Sicilia, Sardegna, tutti quanti, everybody!

Poi quando arrivano gli FBI Project con Everybody, è inevitabile che qualcuno spinga l'acceleratore, ma lo dovete lasciare andare. Lasciate andare l'acceleratore, godetevi un po' di tranquillità, il viaggio un po' più lento, tranquillo. Lo dico anche al nostro macchinista Luca, rallenta un po', dai. Come Jack? Che cosa ho fatto? Che sono bastardo? Lo so. No, visto che qualcuno stava, si era addormentato con la faccia appiccicata al vetro qui in treno, e allora ho detto, adesso arriva qualcosa di prepotente che vi fa viaggiare veloci. Come into my life. Right.

capirai cosa vuol dire viaggiare, cosa vuol dire stare su un treno come questo. Come into my life. Ogni mercoledì alla stessa ora si salta su questo treno e si viaggia fino alla mezzanotte insieme. Questo è solamente questo Night Train.

Anche questa sera ci siamo giurati amore eterno. Ci siamo giurati tantissime cose. Poi incrociandoci negli occhi, guardandoci negli occhi, ci siamo accorti che era il drink, era la rossa, non lo so che cosa, forse soprattutto la musica. E abbiamo detto: nessuno al mondo si potrà mai intromettere tra di noi. Nothing can come between us. Shade Adu. La musica non si ferma mai.

spero sempre che tu ti ricorda che non impareremo mai veramente il significato di tutto ciò. Ciò che abbiamo è forte e tenero, quindi tieni duro. Nel mezzo della follia, quando il tempo sta per scadere, sei rimasto solo. Nothing can come between us. Tutto ciò che voglio è che tu sappia che è ancora forte e non può separarci. Niente può mettersi tra di noi. Niente può separarci. E nessuno potrà mai mettersi tra di noi.

di difficoltà e anche di confusione. Amico mio, mi chiedo che cosa c'è che non va in me. Non riesco a liberarmi della mia fama. Ora sono così confuso, a volte non so nemmeno il mio nome. Non voglio essere una star, ho bisogno solo di un grosso sigaro. I don't wanna be a star, Lenny Kravitz. E una chitarra che si lasci accarezzare, che si lasci stringere, che si lasci suonare.

voglio solo la mia caccia e una vecchia chitarra. Non voglio essere una star. Non ho bisogno del... non ho bisogno neppure del grosso sigaro, ma semplicemente della mia vecchia chitarra. E a volte il vento di cambiamento arriva proprio verso la mezzanotte, quando si sta per arrivare al capolinea. Scorpions.

E il modo è lo strano modo di accarezzare le corde di una chitarra che si sente. Si sente l'anima, si sente il cuore, si sente la disperazione, si sente tutto l'amore che c'è, che viaggia e sale su in alto sempre di più.

0: A volte il vento del cambiamento è anche semplicemente aprire il finestrino di un treno che corre, che viaggia, e sentire l'aria tra i capelli, sentire qualcosa che ti porta lontano. E capisci che in fondo, anche stasera, stanotte, qualcosa è successo. Anche stanotte, su questo treno, probabilmente qualcuno si è innamorato. O forse no. Non è importante. L'importanza è, e l'importante è, che la musica non si fermi mai, mai. Ad ogni momento, ad ogni attimo, a ogni sussulto di questo treno che viaggia, che corre, c'è sempre il pensiero che corre oltre, va oltre. Forse il desiderio di qualcosa di migliore, di più grande. Ma poi ritorni sui tuoi passi, nei tuoi passi, e cerchi il tuo angolo di paradiso. Così.
1: It's a mystery to me. The game commences for the usual fee. Plus expenses, confidential information. It's in a diary. This is my investigation.

0: curtains on the window and a pain behind the eyes.
1: Anche in questa storia c'è una chitarra e qualcuno che ci gioca con le corde, con il cuore, con l'anima. Lui è Mark Knopfler. Loro sono i Dire Straits. Private Investigations. Altre storie che hanno lasciato il segno.

alzi un po' il volume della tua radio, sentirai i passi di un capotreno che passeggia lungo il corridoio, in un treno che corre, un cuore che batte. E se ti avvicini un po' di più lo sentirai. Come senti il suono di questa chitarra e di chi ci gioca con queste corde. Un cuore, una storia, un treno, questo treno. Night Train.

anche stasera, anche stanotte. Siamo partiti con la nostra tranquilla passeggiata in stazione, poi con assoluta puntualità quasi svizzera, o magari spagnola. Paolo Spagnolo, l'invisibile, colui che c'è, che non c'è, che quando c'è esagera. Capotreno di questo meraviglioso convoglio, radio convoglio, come lo chiama il nostro macchinista Luca, e che quando si sta insieme, dice, tutto diventa più facile. Ci metti l'anima, ci metti il cuore, ma ci metti anche un po' di poesia. Poi sai e sei convinto che i passeggeri hanno con sé tantissima voglia e immaginazione, e quindi tutto diventa molto, molto, molto estremamente facile, e ci si avvicina con tranquillità alla mezzanotte, ai fantasmi, alle streghe. È l'unico momento del giorno in cui le lancette si baciano per un'ora, un minuto intero. Quelle delle ore e dei minuti alla mezzanotte. Ah. Puntualmente arriveranno i saluti di Jack, la biondina, quelli del sottoscritto e di questo suono che è arrivato grazie alle stazioni, alle tantissime stazioni, alle 45 radio collegate in interconnessione. Un ringraziamento particolare anche a quelle radio che ci ripeteranno i giorni a venire, durante il giorno, durante la notte. Noi ci siamo, ci saremo il mercoledì comunque in diretta dalle 21:30 alla mezzanotte. Questo è solamente questo, è Night Train. E siamo sicuri che è solamente mia la colpa.

doverosissimo saluto anche chi ci ha ascoltato dalla spiaggia, da posti incredibili. Qualcuno che mi ha scritto e mi ha inviato anche i piatti che stavano al ristorante, giusto per farmi venire la colina in gola. Straordinari. Amici, comunque tantissima gente che anche stasera ha dato il massimo per poter viaggiare al meglio su questo radio convoglio. Da questa parte c'è sempre l'invisibile, colui che c'è, che non c'è e che quando c'è esagera.

mi hanno comunicato che ero in diretta anche su TikTok, non lo so in quale modo, in quale maniera, comunque grazie anche agli amici che ci hanno seguito da TikTok, alcuni amici ci hanno seguito attraverso il canale Twitch con la telecamera, quindi di tanto in tanto faccio anche qualche boccaccia, qualche salutaccio. Qualcuno che si lamenta delle magliette, le mie magliette, vabbè, stasera sono con la mia divisa estiva di Capotreno. Comunque solo questa è sempre colpa mia, anche stasera è stata colpa mia, succede, no? Se ci voltiamo un po' indietro, ci rendiamo conto che anche stasera abbiamo vissuto dei momenti fantastici, momenti d'amore, eh? La musica non si è mai fermata neppure un attimo. L'abbiamo cercata, l'abbiamo voluta, l'abbiamo desiderata, l'abbiamo amata, l'abbiamo anche forse odiata, perché no? Comunque l'importante è che ci abbia regalato qualcosa, anche un semplice brivido importante, un attimo, qualcosa che abbia detto, ma questa cosa era da tanto che non la sentivo, mi è piaciuta. Un abbraccio a voi, che sia stata veramente una serata piacevole su questo treno. Io vi saluto insieme a Jack la biondina e ci ritroviamo comunque mercoledì prossimo, alla stessa ora. Ciao.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Is love. Love is love. Ogni attimo romantico, vivilo con noi. Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte.
2: Emozione Notte.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

La notte, accendi il cuore, accendi la radio, accendi Emozione Notte. Tutta la musica per sognare, ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte, dopo mezzanotte. Emozione notte.
1: Emozione notte.

0: notte.
1: Emozione notte.
0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte, ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.

Thank you.